0: tune. RVL. Luce verde track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Valle d'Aosta, sulla A5 Torino-Montebianco, tra le 22.30 e le 6 resterà chiuso il tratto tra il bivio per la statale 26 di Re Aosta Ovest nelle due direzioni. Chiuso dalle 22 alle 6 il traforo del Montebianco in entrambe le direzioni. Tra Piemonte e Liguria chiuso tra le 22 e le 6 il tratto della A7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia verso Genova. In Lombardia, sul tratto della Milano-Bologna, tra le 21 e le 5 è chiuso il tratto tra il bivio per la TM e Lodi verso Bologna. Tra le 22 e le 5 chiusura tra Fiorenzuola e Basso Lodigiano in direzione Milano. Sulla A4 Milano-Venezia, tratto chiuso tra le 21 e le 5 tra Sesto San Giovanni e Monza verso Venezia. Sulla A8 Milano-Varese, sempre tra le 21 e le 5, resterà chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno verso Varese. Sulla A9 Milano-Como-Chiasso, tra le 22 e le 5, chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. In Friuli Venezia Giulia, tra le 21 e le 6, chiusa la A23 Palmanova-Tarvisio tra Carnia e Pontebba in direzione Tarvisio. In Veneto, sulla A13 Bologna-Padova, dalle 21 alle 5, chiuso il tratto tra Padova zona industriale e il bivio per la Milano-Venezia verso Padova. Nella stessa fascia oraria, chiuso anche il tratto tra Rovigo e Villa Marzana in direzione Bologna. In Liguria, sulla A10 dei Fiori, tratto chiuso dalle 22 alle 5.30 tra il bivio per la Milano-Genova e Genova-Pra in direzione Ventimiglia. Tra le 22 e le 6 chiuso il tratto tra Renzano e il bivio per la A26 dei Trafori verso Genova. Sulla A26 dei Trafori tratto chiuso tra le 22 e le 6 tra il bivio per la A10 dei Fiori e l'uscita per la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce. Sulla A12 Genova-Rosignano tra le 22 e le 6 chiusura tra Genova-Nervi e Recco verso Rosignano. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
5: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
7: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Valle d'Aosta, sulla A5 Torino-Monte Bianco, tra le 22.30 e le 6 resterà chiuso il tratto tra il bivio per la statale 26 di Re Aosta Ovest nelle due direzioni. Chiuso dalle 22 alle 6 il traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Tra Piemonte e Liguria chiuso tra le 22 e le 6 il tratto della A7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia verso Genova. In Lombardia, sul tratto della Milano-Bologna, tra le 21 e le 5 è chiuso il tratto tra il bivio per la TM e Lodi verso Bologna. Tra le 22 e le 5 chiusura tra Fiorenzuola e Basso Lodigiano in direzione Milano. Sulla A4 Milano-Venezia, tratto chiuso tra le 21 e le 5 tra Sesto San Giovanni e Monza verso Venezia. Sulla A8 Milano-Varese, sempre tra le 21 e le 5, resterà chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno verso Varese. Sulla A9 Milano-Como-Chiasso, tra le 22 e le 5, chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. In Friuli Venezia Giulia, tra le 21 e le 6, chiusa la A23 Palmanova-Tarvisio tra Carnia e Pontebba in direzione Tarvisio. In Veneto, sulla A13 Bologna-Padova, dalle 21 alle 5, chiuso il tratto tra Padova zona industriale e il bivio per la Milano-Venezia verso Padova. Nella stessa fascia oraria, chiuso anche il tratto tra Rovigo e Villa Marzana in direzione Bologna. In Liguria, sulla A10 dei Fiori, tratto chiuso dalle 22 alle 5.30 tra il bivio per la Milano-Genova e Genova-Pra in direzione Ventimiglia. Tra le 22 e le 6 chiuso il tratto tra Renzano e il bivio per la A26 dei Trafori verso Genova. Sulla A26 dei Trafori tratto chiuso tra le 22 e le 6 tra il bivio per la A10 dei Fiori e l'uscita per la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce. Sulla A12 Genova-Rosignano tra le 22 e le 6 chiusura tra Genova-Nervi e Recco verso Rosignano. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

this is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dalla Corea del Sud arriva un prodotto rivoluzionario che potrebbe risolvere in via definitiva il problema delle emorragie. Lo hanno messo a punto i ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology, che hanno presentato i risultati del loro lavoro su Advanced Functional Materials. Si tratta di una speciale polvere, nome in codice AGCL, che in un solo secondo si trasforma in un idrogel istantaneo in grado di assorbire il sangue e ricucire le ferite. Nei test di laboratorio, il dispositivo ha fatto registrare risultati molto promettenti, delineando uno scenario all'interno del quale lo strumento dell'intervento chirurgico potrebbe finalmente rivestire un'importanza residuale. Svolta nella ricerca sulla calvizie in Giappone, dove un'equipe di ricerca potrebbe aver trovato una soluzione ad un problema che affligge milioni di persone in tutto il mondo. La nuova ricetta si basa sulle cellule staminali, il cui contributo si è rivelato fondamentale per la ricostituzione dei follicoli piliferi. Il risultato, almeno nelle prove sugli animali, è stata una ricrescita rapida e duratura. Lo studio è stato pubblicato di recente su Biochemical Biophysical Research Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

0: scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
7: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Mercoledì 23 settembre 2026 è il 266esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:58 e tramonta alle 19:06. I santi del giorno sono San Pio da Pietrelcina, San Lino e Santa Tecla di Iconio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 settembre del 1846 viene scoperto Nettuno. Nel 1889, attratto dal business dei giochi da tavolo, l'imprenditore giapponese Fusajiro Yamauchi fonda a Kyoto la Nintendo. Nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, Salvo d'Acquisto si offre in cambio della vita di 22 civili rastrellati dai tedeschi per rappresaglia contro un attentato compiuto il giorno prima. Viene fucilato a Roma in località Torri in Pietra. Riceverà la medaglia d'oro al valor militare. Nel 1985 Giancarlo Siani, simbolo del giornalismo italiano d'inchiesta sul potere criminale, viene assassinato dalla camorra a soli 26 anni. Nel 1910 il giornalista e scrittore francese Gaston Leroux pubblica Il fantasma dell'opera, suo celebre romanzo. Diventerà subito un caso letterario. E nel 2008, dopo aver monopolizzato la ricerca sul web, Google lancia la sfida al mondo della telefonia mobile, presentando il primo smartphone a montare il sistema operativo Android. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 settembre del 1990 Scandalo di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Nel 1993 Vasco Rossi è primo nella hit parade con Gli spari sopra. E nel 2010 Ligabue rilascia La linea sottile. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Aldo Moro, nato a Maglie il 23 settembre 1916 e scomparso a Roma il 9 maggio 1978. Protagonista di primo piano della storia politica del Novecento, viene ricordato come uno dei più insigni statisti d'Italia. Ricordiamo anche Ray Charles, nato ad Albany il 23 settembre 1930 e scomparso a Beverly Hills il 10 giugno 2004. È stato un cantante e pianista statunitense, considerato uno dei più grandi pionieri della musica soul. E ricordiamo Paolo Rossi, nato a Prato il 23 settembre 1956 e scomparso a Siena il 9 dicembre 2020. È stato un calciatore italiano di ruolo attaccante. Con la nazionale italiana si è laureato campione del mondo nell'82. Ricordiamo il cantautore italiano Gino Paoli, nato a Monfalcone il 23 settembre 1934 e scomparso a Genova il 24 marzo 2026. Ha scritto alcune tra le più belle pagine della musica italiana del XX secolo. Compie oggi 83 anni Julio Iglesias. Madrileno di nascita, è considerato uno dei più celebri cantanti spagnoli. Spegne 77 candeline Bruce Springsteen, uno dei mostri sacri della musica rock. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 23 settembre 1968 di Padre Pio al secolo Francesco Forgione, presbitero italiano all'ordine dei frati minori Cappuccini. Nel 1973 ci lasciava invece Pablo Neruda, cantore passionale e sensuale delle donne e più in generale dei sentimenti. È considerato un eroe nazionale dai cileni e un autore tra i più influenti della letteratura latinoamericana contemporanea. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che a buon cavallo non occorre dir trotta.

0: Christmas.
1: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
2: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
3: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Domodossola, distraendola con una scusa, porta via ad una donna svizzera contanti e un orologio da 4.000 euro. Il successo durante il mercato del sabato. La polizia locale lo ha però subito rintracciato e denunciato. Ancora allerta truffe in Ossola. Alcuni cittadini hanno segnalato telefonate di sedicenti carabinieri che cercavano di ottenere delle informazioni personali. Aveva danneggiato l'impianto antincendio di un parcheggio interrato di Domodossola, pubblicando poi il video su TikTok. Grazie alle telecamere la polizia locale lo ha identificato e denunciato. Presidio dei lavoratori della società Vigezzo & Friends ieri alla Piana, organizzato dalla CGIL dopo il fallimento della società, si chiedono risposte sul futuro. Intanto due soggetti sarebbero interessati all'acquisizione.
4: Il meteo di RVL.
5: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
3: Previsioni del tempo per mercoledì 23 settembre, prevalentemente sereno, salvo qualche nuvola al mattino su Verbano e Cusio. Temperatura è tra 13 e 23 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, invece di inseguire tutte le risposte, oggi vi farà bene concentrarvi su una sola questione per volta. Una situazione professionale potrebbe diventare più chiara grazie a un dettaglio che finora era passato inosservato. Toro, una proposta arrivata nel pomeriggio potrebbe aprire prospettive interessanti per le prossime settimane. In amore il vostro entusiasmo sarà contagioso, mentre nel lavoro sarà utile mantenere una promessa fatta in precedenza. Gemelli, oggi sarà più produttivo alleggerire l'agenda piuttosto che aggiungere nuovi impegni. Una questione familiare potrebbe richiedere la vostra attenzione e affrontarla subito vi permetterà di recuperare serenità presto. Cancro, in amore sarà una giornata favorevole per creare un'intesa spontanea con il partner, mentre nel lavoro potrete distinguervi grazie a un'idea originale. Dovete però anche condividerla prima. Leone, la giornata vi invita a recuperare un ritmo più adatto alle vostre esigenze. Un consiglio ricevuto da una persona fidata potrebbe aiutarvi a guardare una situazione con maggiore serenità. Vergine, lasciatevi andare. Cercate di dare spazio ad emozioni sincere e durature. Le dinamiche familiari beneficiano di un clima decisamente collaborativo. Al lavoro le mansioni quotidiane vengono affrontate con una lucidità invidiabile. Bilancia, il contesto professionale offre spunti di riflessione molto interessanti, permettendo di gestire compiti complessi con un'organizzazione impeccabile, che rende le ore lavorative prive di particolari tensioni. Scorpione, le relazioni affettive occupano il centro della scena, regalandovi una comprensione reciproca davvero rara con la persona amata. Questo benessere interiore si riverserà in modo positivo anche nell'ambiente di lavoro. Sagittario, la giornata di oggi vi mette davanti ad una scelta che richiede sangue freddo. Non sarà il momento di dimostrare chi ha ragione, ma di capire quale strada possa portarvi risultati più concreti. Cercate il confronto al lavoro. Capricorno, ritroverete oggi una sensazione di stabilità che negli ultimi giorni sembrava sfuggirvi. Un dettaglio pratico potrebbe risolvere una questione rimasta aperta e restituirvi tranquillità. Parlate con sincerità in amore. Acquario, nel lavoro sarà meglio oggi seguire il filo delle idee migliori invece di disperdere energie in troppi progetti contemporaneamente. In amore lasciate che sia la naturalezza a guidare il dialogo e il rapporto. Pesci, la fiducia nei vostri mezzi resta alta e qualcuno potrebbe notarvi proprio per il modo in cui affrontate una situazione complessa. In amore sarà una giornata più leggera, lasciate spazio all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Herman S. Un figlio può prendere dal padre il naso e gli occhi e persino l'intelligenza, ma non l'anima. L'anima è nuova in ogni uomo. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. RVL.

0: non è mai troppo presto con Moira. RVL.
1: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo mercoledì 23 settembre. Il cinema come strumento di inclusione e partecipazione. Si apre oggi a Bergamo la 14ª edizione del Festival del Cinema Nuovo, il concorso internazionale dedicato ai cortometraggi e ai documentari interpretati da persone con disabilità. La rassegna prende via oggi e prosegue fino al 25 settembre, quando si terrà la serata conclusiva al Teatro Donizetti. In programma le opere finaliste selezionate tra oltre 170 lavori e una mostra realizzata coi disegni degli alunni delle scuole primarie bergamasche sul tema della disabilità vissuta come esperienza di amicizia. A condurre la serata inaugurale saranno Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa.
2: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte e gli attori non hanno bisogno di presentazioni ma di pubblico, perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda.
1: Da oggi e fino al 28 settembre Messina ospita la seconda edizione di Scriptopia, il festival dedicato alla scrittura per il cinema e la televisione. 6 giorni di incontri, lezioni, proiezioni e appuntamenti con autori e sceneggiatori, con una forte attenzione alla formazione degli studenti. Il tema di quest'anno è lo straniero di prossimità, ispirato alla riflessione sull'altro e su ciò che può apparire distante, ma essere invece molto vicino a noi. Gli incontri coinvolgeranno l'Università di Messina, mentre le proiezioni serali

0: saranno ospitate nella chiesa di Santa Maria Alemanna. Le parole di Davide Scimone della Messina Film Commission.
1: Il tema dello straniero ci sembra inconoscibile e lontano. In realtà può essere anche molto più vicino di quanto pensiamo. Possiamo essere, e ce lo insegna Camus, stranieri noi stessi, per esempio, ma ci possono essere anche dei muri sottilissimi, invisibili, che ci separano l'uno dall'altro.
0: Milano intanto entra nel vivo della Fashion Week dedicata alle collezioni primavera-estate 2027. Sono 203 gli appuntamenti complessivi tra 61 sfilati, 88 presentazioni e 54 eventi. Oggi il calendario vede protagonisti tra gli altri Antonio Marras, Fendi, Missoni, MM6, Maison Margiela e Etro. In serata a Palazzo Reale in programma il gala dinner di Camera Nazionale della Moda Italiana in occasione dell'inaugurazione della mostra Da lì è la moda. La Milano Fashion Week proseguirà fino al 28 settembre. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.

0: Buongiorno e bentrovate, bentrovati. 23 di settembre, l'autunno è arrivato. Potremmo parlare di canzoni dove c'è l'autunno protagonista, di cibi dove c'è l'autunno protagonista e tante altre situazioni, ma lo faremo poco per volta. Del resto, i pomeriggi in questo contesto sono ancora abbastanza non caglienti, ma sicuramente con un livello di temperature che fanno pensare al pantaloncino a tre quarti, se non quello corto, alla maglietta a maniche corte, la felpetta di sera, tante altre cose. Tutte da scoprire, da vivere e condividere insieme, così come possiamo condividere i pensieri con lo 0323 55 21 24 con i social di RBL e la radio, perché questa è Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RBL la radio.

0: Vasco Rossi, uno di quelli da ascoltare magari ad alto volume, soprattutto per iniziare la mattinata con grinta, in modo diverso dal solito. L'innocenza riguarda i miei felini, l'abbinamento è solo questo. Infatti ho detto a di là in redazione, posso parlare dell'innocenza dei miei felini soprattutto verso le 2 e le 3 di notte? Si sentono rumori di vario tipo, inseguimenti, poi si sente soffiare, si sente miagolare, si sentono scatoloni che si ribaltano e poi vai a vedere dove sono, tranquilli e beati, uno in uno scatolone, l'altro che guarda l'altro gatto, l'altra che mangia. Sono innocente, no? Potrebbero dire. Non abbiamo fatto nulla, salvo poi tornare a letto col sonno spezzato e sentire che i rumori riprendono. Vabbè, se è la vita con i felini. Carol G e Manu, ciao.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: basta il tempo di un fiore.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
7: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
9: Non è mai troppo presto.
10: Non è mai troppo presto.
9: Comincia la giornata con RVL la radio.

Godsplain con Drake con RVL la radio. Istruzione, esperienze lavorative stimolanti e il tempo libero ricco di attività contribuiscono a mantenere in salute le capacità cognitive negli over 65, ma anche le emozioni giocano un ruolo importante. Il modo in cui le riconosciamo e la capacità di interpretarle può influenzare l'efficienza dei processi cognitivi nell'invecchiamento. Lo dicono diversi studi nazionali e internazionali, ovviamente studiando gli stimoli di questi adulti over 65 per individuare i fattori che contribuiscono a mantenere più a lungo le capacità mentali. E si parla di riserva cognitiva, le risorse accumulate nel corso della vita con un percorso educativo, le esperienze professionali, il tempo libero. I risultati di uno studio confermano che una maggiore riserva cognitiva è associata a migliori prestazioni nel linguaggio e maggiore capacità di esprimersi e trovare le parole giuste, e anche le emozioni positive aiutano a migliorare le performance linguistiche. Ne riparliamo tra

ovviamente questo termine, riserva cognitiva, importante anche per migliorare la memoria di lavoro, la capacità di ricordare, elaborare e usare le informazioni. E anche qui le emozioni entrano in campo, ci rendono efficienti, definiscono le nostre risposte. Un'elevata intelligenza emotiva, riconoscere, comprendere e usare le emozioni per guidare pensieri e comportamenti, influenza le risposte agli stimoli. Insomma, una vita attiva intellettualmente tiene il cervello in salute, le risorse cognitive ed emotive collaborano nel sostenere un invecchiamento più sano ed efficiente. Importanti queste ricerche che riguardano la riserva cognitiva, che veramente può aiutare moltissimo. Negli anziani, poi, ad esempio, è facile trovare parole legate a emozioni positive rispetto a quelle negative, ma ricordiamo che l'Italia è uno dei paesi più longevi al mondo con il Giappone, una conquista che si accompagna ad una domanda di assistenza sanitaria. Capire come preservare le capacità cognitive vuol dire migliorare la qualità della vita delle persone e contribuire alla sostenibilità del sistema sanitario e sociale. Peggy Guaira Star, Woman.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it. Do you know the
2: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Chat con associazione culturale e volontari Belgirà.
9: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Super Trailers.
14: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
15: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Super Trailers.
16: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
17: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
18: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
17: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
20: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
21: Non è mai troppo presto.
22: Non è mai troppo presto.
23: Comincia la giornata con RBL la radio.

Science con RVL Radio nel nostro buongiorno. Tutti tech, il digitale è ormai strutturale nel lavoro e non solo, portando sempre più italiani a soffrire di tecnostress. Mamma mia, cominciamo, patologie di vario tipo. A rilevarlo una recente indagine sull'utilizzo delle tecnologie digitali e la salute mentale, per cui il 48% degli intervistati svolge un'attività professionale che richiede sempre un uso intensivo di dispositivi e applicazioni. Tecnologia che va oltre l'orario formale, il 77% del campione controlla email o messaggi professionali fuori dall'orario almeno qualche volta. Il 43% lo fa spesso o sempre, il 75% risponde durante il tempo libero con frequenza elevata per il 38%. Il 68% risponde anche durante le ferie, un terzo lo fa spesso o sempre. La maggior parte si è sentita qualche volta obbligata a rispondere immediatamente, un terzo lo ha detto in modo frequente, oppure hanno avuto difficoltà a staccare mentalmente, il 37% sperimenta tutto questo spesso o sempre. C'è un rimedio? Io

0: per lei.
1: No, il rimedio non è il vuoto cosmico, anche se qualcuno si trova direttamente immerso in questa situazione. Gli altri sono stressati. Il sovraccarico non dipende solo dal tempo, ma anche dalle caratteristiche delle tecnologie digitali. Il 37% si sente appesantito dal numero di strumenti e piattaforme da usare per lavoro, il 36% fatica a seguire aggiornamenti e nuovi software, il 35% ritiene che email, notifiche o chiamate compromettono la concentrazione, un 40% si sente mentalmente affaticato dall'uso costante delle tecnologie. Più della metà ritiene di riuscire a separare comunque tempo lavorativo e personale, il 22% considera eccessivo il tempo assorbito dalle videoriunioni, il che vuol dire che siamo sempre in mezzo a qualcosa. In ogni caso si parla di sintomi di stress o affaticamento legati alle tecnologie professionali e tante persone, ahimè, li hanno spesso. E quindi come rimediare?

0: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
1: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
5: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
6: RVL la radio.

Inquinitatici nucleari con RVL la radio. Andiamo nel Botswana con questa immagine bellissima. Il cielo notturno illuminato da variopinti cerchi disegnati dal moto apparente delle stelle sopra i rami di grandi baobab. È un'immagine quasi psichedelica con la quale l'astrofotografo di Milano Stefano Pellegrini è stato selezionato tra i vincitori di questo concorso fotografo dell'anno 2026 organizzato dall'osservatorio di Greenwich. Lui comunque ha già prodotto diverse foto del cielo selezionate anche dalla NASA come immagini astronomiche del giorno e si è classificato primo nella categoria Skyscapes con questa immagine frutto di una notte di lavoro nel parco del Botswana. Era il 24 agosto 2025, sembrava di essere all'interno di una cattedrale gotica. Questi alberi robusti che fungevano da colonne e i rami creavano volte ed archi. Lui ha posizionato la fotocamera quasi a terra per immortalare l'intricata volta dei rami e del cielo. Ho lasciato la fotocamera in funzione con le impostazioni abituali sperando in un buon risultato, risultato del quale vi parlo tra poco.

Ma che bella l'immagine di questo astrofotografo. Io sono andata a vederla sul web ed è veramente entusiasmante. Subito dopo questa serie di conteggi e di ore che sono passate, ha controllato l'esito. 340 foto scattate in 4 ore. Ha unito le immagini e notato la differenza tra il cielo europeo e quello africano, la quantità di stelle, perché lì l'inquinamento luminoso praticamente non c'è. Lui ha unito tutte queste immagini, ha combinato le immagini per creare le scie, ottenendo questo cielo luminoso. Altro premio andato ad Alia Lobaidli per l'opera The Quiet Predator, che ritrae la nebulosa Squalo nel cielo del Kuwait. Tra le altre opere, l'immagine di una regione attiva sulla superficie del Sole ripresa da un portoghese, il pianeta Venere che gioca a nascondino e una super aurora boreale. Il titolo di miglior giovane astrofotografo dell'anno è andato a un 15enne greco che ha conquistato la giuria con una foto della Luna.

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buongiorno da Laura Supino. Trump infuoca l'Assemblea Generale dell'ONU con un intervento tutto all'attacco per l'Iran. Le parole più dure, un'intesa potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. E l'Iran reagisce, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, fanno sapere i comandi militari. Secondo indiscrezioni, tuttavia, gli inviati Witkoff e Kushner avrebbero incontrato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E a New York Trump ha anche firmato l'accordo con Danimarca e Groenlandia che attribuisce agli Stati Uniti il controllo esclusivo sulla sicurezza dell'isola artica. Quando Mattarella era ministro dell'istruzione invitava a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, lo ha detto la premier Meloni commentando le parole del capo dello Stato sul valore inclusivo della scuola. La tragedia di ieri mattina a Torino, morto in ospedale il bimbo di 7 anni investito sulla pista ciclabile mentre andava a scuola in bici. Insieme al papà, il conducente dell'auto si era subito fermato. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

Bue con qualcosa per te nella mattinata di RVL alla radio. Prima parte del mattino che non è mai troppo presto, nuovo palinsesto che magari ha qualche variazione negli orari, ma il nostro oramai rimane standard e noi saremo sempre qui tra le 6 e le 8. Questa sera torna lo show tale e quale, la giuria è tutto, bisogna far divertire il pubblico, ci vuole ironia e Malgioglio ha già detto che vuole essere super cattivo, sperando di fare comunque un bellissimo programma. All'inizio ha raccontato recentemente che Carlo Conti voleva che lui si vestisse normale, ma gli ho detto: se sono a tale quale show voglio trasformarmi come si trasformano tutti gli altri. Lui era preoccupato di come potesse essere il personaggio, ma il giorno dopo suo figlio gli ha detto: papà, come si vestirà adesso la sirenetta? Allora è impazzito e Malgioglio non ha più cambiato l'immagine, anzi il travestimento mi piace, è stato bello perché Malgioglio ha due anime, ma non deve essere mai volgare, quella è la cosa che spaventa di più l'artista e non solo. Visto che ci stiamo preparando, conto la rovescia e intanto The Bowser.

televisione è protagonista ormai con una buona parte dei programmi che sono cominciati, e uno di questi prende l'avvio in versione mercoledì, che è Tale Quale Show. Malgioglio ancora rivela: mi incuriosisce assai Jasmine Carrisi. Ho il terrore di Albano nel giudicare la figlia. La madre l'avevo giudicata io in un programma di conti raccomandati e l'avevo distrutta. Dopo quel momento invece è diventato un personaggio. La figlia sa cantare, Loredana non sapeva ballare. E poi ancora l'arrivo di Anna Pettinelli, con cui ha condiviso l'esperienza ad Amici. Quest'anno le litigate ci saranno con la Pettinelli, le avete già viste. Anna poi è molto tosta, secondo lei qualsiasi cosa faccia la fa alla perfezione, invece non è così. Rispetto ad Amici però qui devo giudicare lei, lì giudicavo i suoi alunni che erano molto bravi. Vabbè, se siete curiose / curiosi, appuntamento a stasera.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, decisamente migliorato il traffico vista l'ora su strade ed autostrade della regione. Lavori questa notte sulla 1 Milano-Bologna, chiusura tra le 21 e le 5 di domani tra il bivio per la TEM e l'Odi verso Bologna. Tratto chiuso dalle 22 alle 5 anche tra Fiorenzuola e Basso Lodigiano, ma verso Milano. Lavori questa notte poi sulla 4 Milano-Venezia, tratto chiuso dalle 21 alle 5 di domani tra Sesto San Giovanni e Monza verso Venezia. Chiusa sempre per lavori notturni la 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5 di domani tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno verso Varese. Ed ancora sulla 9 Milano-Como-Chiasso, chiusura dalle 22 alle 5 di domani tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
8: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
9: October Lake Fest dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
10: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
12: Non è mai troppo presto.
13: Non è mai troppo presto.
12: Comincia la giornata con RVL la radio.

Wonder Dua i Duke nel Reviale alla radio. Arriva un tour di Stevie Wonder, il Songs in the Key of Life Performances, un tour anniversario del 50esimo, dove l'artista vincitore di 25 Grammy Awards va a celebrare l'iconico doppio album uscito nel 1976. Appuntamento nel Regno Unito il 13 ottobre, fine negli Stati Uniti il 19 dicembre. Niente però in Italia. Questa è una celebrazione dell'iconico doppio album che contiene anche la canzone Isn't She Lovely. L'artista vincitore di tantissimi premi eseguirà il disco nella sua interezza. Questo tour tocca gli Stati Uniti e l'Europa. Potreste scegliere Parigi, Birmingham, Copenaghen, Oslo, Stoccolma, Hannover o Colonia o Amsterdam prima di tornare nel Regno Unito, ma niente Italia, ahimè.

0: giorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, invece di inseguire tutte le risposte, oggi vi farà bene concentrarvi su una sola questione per volta. Una situazione professionale potrebbe diventare più chiara grazie a un dettaglio che finora era passato inosservato. Toro, una proposta arrivata nel pomeriggio potrebbe aprire prospettive interessanti per le prossime settimane. In amore il vostro entusiasmo sarà contagioso, mentre nel lavoro sarà utile mantenere una promessa fatta in precedenza. Gemelli, oggi sarà più produttivo alleggerire l'agenda piuttosto che aggiungere nuovi impegni. Una questione familiare potrebbe richiedere la vostra attenzione e affrontarla subito vi permetterà di recuperare serenità presto. Cancro, in amore sarà una giornata favorevole per creare un'intesa spontanea con il partner, mentre nel lavoro potrete distinguervi grazie a un'idea originale. Dovete però anche condividerla prima. Leone, la giornata vi invita a recuperare un ritmo più adatto alle vostre esigenze. Un consiglio ricevuto da una persona fidata potrebbe aiutarvi a guardare una situazione con maggiore serenità. Vergine, lasciatevi andare. Cercate di dare spazio ad emozioni sincere e durature. Le dinamiche familiari beneficiano di un clima decisamente collaborativo. Al lavoro le mansioni quotidiane vengono affrontate con una lucidità invidiabile. Bilancia, il contesto professionale offre spunti di riflessione molto interessanti, permettendo di gestire compiti complessi con un'organizzazione impeccabile, che rende le ore lavorative prive di particolari tensioni. Scorpione, le relazioni affettive occupano il centro della scena, regalandovi una comprensione reciproca davvero rara con la persona amata. Questo benessere interiore si riverserà in modo positivo anche nell'ambiente di lavoro. Sagittario, la giornata di oggi vi mette davanti ad una scelta che richiede sangue freddo. Non sarà il momento di dimostrare chi ha ragione, ma di capire quale strada possa portarvi risultati più concreti. Cercate il confronto al lavoro. Capricorno, ritroverete oggi una sensazione di stabilità che negli ultimi giorni sembrava sfuggirvi. Un dettaglio pratico potrebbe risolvere una questione rimasta aperta e restituirvi tranquillità. Parlate con sincerità in amore. Acquario, nel lavoro sarà meglio oggi seguire il filo delle idee migliori invece di disperdere energie in troppi progetti contemporaneamente. In amore lasciate che sia la naturalezza a guidare il dialogo e il rapporto. Pesci, la fiducia nei vostri mezzi resta alta e qualcuno potrebbe notarvi proprio per il modo in cui affrontate una situazione complessa. In amore sarà una giornata più leggera, lasciate spazio all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Herman S. Un figlio può prendere dal padre il naso e gli occhi e persino l'intelligenza, ma non l'anima. L'anima è nuova in ogni uomo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Qual è la tua missione?
7: La laurea in giurisprudenza.
8: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
9: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
10: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
9: Accedi
8: al tuo prossimo livello
9: con il Fondo Studio.
11: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
12: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Domodossola, distraendola con una scusa, porta via ad una donna svizzera contanti e un orologio da 4.000 euro. Il successo durante il mercato del sabato, la polizia locale lo ha però subito rintracciato e denunciato. Ancora allerta truffe in Ossola. Alcuni cittadini hanno segnalato telefonate di sedicenti carabinieri che cercavano di ottenere delle informazioni personali. Aveva danneggiato l'impianto antincendio di un parcheggio interrato di Domodossola, pubblicando poi il video su TikTok. Grazie alle telecamere la polizia locale lo ha identificato e denunciato. Presidio dei lavoratori della società Vigezzo & Friends, ieri alla Piana, organizzato dalla CGIL dopo il fallimento della società, si chiedono risposte sul futuro. Intanto due soggetti sarebbero interessati all'acquisizione.
15: Il meteo di RVL.
16: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
14: Previsioni del tempo per mercoledì 23 settembre, prevalentemente sereno, salvo qualche nuvola al mattino su Verbano e Cusio, temperature tra 13 e 23 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa.
17: Desiderio Sexy Shop, nel piazzale della stazione FS a Fondotoce, 100% anonimo, con nuovi articoli ogni settimana. Desiderio Sexy Shop Self-Service, aperto 24 ore su 24.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

Città degli Angeli con Achille Lauro. Buongiorno e buon risveglio, che non è mai troppo presto. È presto per parlare di pizza, ma non di campionati dedicati alla pizza come il Vera Pizza Napoletana Champion, che ha celebrato i migliori pizzaioli del mondo. La Coppa delle Nazioni è andata all'Italia, exploit del Giappone che si è giudicato l'oro su margherita e marinara. Il tricolore in testa con 7 pizzaioli premiati, il Giappone con 4, il Portogallo con 2. Poi ci sono tanti altri paesi che si sono presi una medaglia. Italiano il pizzaiolo più giovane in gara, cileno il concorrente che è arrivato più da lontano, canadese la donna con il punteggio più alto. Sono queste le indicazioni emerse a Napoli, dove è calato il sipario su questo campionato mondiale dei pizzaioli dell'associazione Verace Pizza Napoletana. Tantissimi pizzaioli provenienti da 30 paesi, da tutti i continenti, che si sono sfidati per 3 giorni nel ristorante della piscina alla mostra d'oltremare. Ne riparliamo tra poco.

qualcuno lo dice da sempre, c'è sempre il momento giusto per mangiare la pizza, che si può mangiare a tutte le ore e in tutti i momenti della giornata, dal mattino alla sera, dal giorno alla notte, fresca, riscaldata, caldissima. E qui un campionato addirittura in cui centinaia di pizzaioli hanno dimostrato di interpretare la tradizione napoletana con attenzione e competenza, perché c'è un vero e proprio disciplinare. 27 pizzaioli premiati dal Vera Pizza Napoletana Champion, 3 medagliati per ogni categoria, c'era margherita, marinara, pizza fritta, calzone napoletano per gourmet amatori, e poi il titolo di miglior fornaio conquistato da 3 pizzaioli italiani, riconoscimenti speciali per la donna che ha ottenuto il punteggio più alto, per chi ha conquistato il titolo di pizzaiolo più giovane a soli 21 anni, quello arrivato da lontano, quelli che hanno ottenuto premi creativi. In tutto, come abbiamo detto, l'Italia è in testa con 7 pizzaioli premiati, 4 ori, 1 argento e 2 bronzi. Yeah!

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugliere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori è chiusa la provinciale 58 del pedaggio in corrispondenza del comune di Castellamonte in fascia oraria 8-17:30. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
0: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14:30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Chat con associazione culturale e volontari Belgirà.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

vita, morte e miracoli di ognuno di noi, potremmo raccontare qualcosa e ricreare le atmosfere dedicate ai sogni, agli incubi, alla vita vissuta e a quello che vorremmo vivere prossimamente, magari anche in questo mercoledì. Vita, morte e miracoli segna un altro capitolo musicale di J-Ax che non ce la fa passare in questo caso. Si racconta, ci racconta, ma racconta l'italiano e racconta anche tutto quello che succede intorno a noi. Avete voglia di raccontarvi prossimamente con qualche aneddoto, qualche richiamino, qualcosa che vi piacerebbe vedere o sentire qui anche nelle nostre mattinate? Ah, noi ve le diamo questa possibilità. Scriveteci sui nostri social, scriveteci al numero WhatsApp, mandate una mail sul sito di RBL la radio. Poi, ma magari qualcuno comincia a scandagliare e così racconta qualcosa di vero. Guardate che non vogliamo fake news. Angel of the morning. E vabbè, questa è tutta per voi.

0: proposito di angeli del mattino, c'è un super angioletto che arriva tra poco, anche perché la mattinata è decisamente lunga, con una versione long del talk show di Piero Pratesi che continua tra poco, proprio dopo i miei saluti. Quindi condivido la tazza di caffè ideale con lui. Vi lascio a questa special programmazione di RBL alla radio. Noi ci ritroviamo domani mattina con Non è mai troppo presto. Ciao.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RBL la radio.

0: RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente degli Stati Uniti ha rivendicato successi senza precedenti della sua amministrazione in campo economico e in politica estera, rivendicando tutte le crisi internazionali aperte. Le parole più dure sono state per l'Iran. Nicola De Muro.
3: Non ha tradito le attese Trump, un discorso infuocato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, toccati i suoi temi classici, i propri successi, gli affondi all'ONU e al multilateralismo, minacce a Cuba, descritta come nazione fallita destinata alla libertà, insulti alla Corte Penale Internazionale definita una banda di teppisti e poi l'annuncio di due basi USA in Groenlandia con l'accordo poi effettivamente firmato dopo l'Assemblea con la Danimarca. Ancora la richiesta a Putin di porre fine alla guerra in Ucraina. Ma il nucleo dell'intervento è stato il pugno di ferro contro Teheran. La mia posizione è molto semplice: al primo sponsor mondiale del terrore non consentirò di possedere l'arma nucleare. Pur senza chiudere la porta a un colloquio con il presidente iraniano Pezeshkian a New York, Trump ha definito fallimentare la diplomazia ONU, sostenendo che per una vera stabilità sono inutili le parole vuote. Ha poi spiazzato la platea dichiarando: devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, aggiungendo in chiusura: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni di midterm.
2: Quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lo ha detto la premier Meloni commentando le parole di Mattarella che lunedì ad Amatrice aveva detto: la scuola aiuta a non formare ghetti. Tirare per la giacca il Presidente della Repubblica cercando di trascinarlo, come ha fatto Meloni, sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato. È la replica della segretaria del PD Schlein alle parole della Presidente del Consiglio, quella di Palazzo Chigi, aggiunge la leader Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo, lo certifica l'Istat che ha confermato per il 2025 il rapporto deficit PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles. Giudizi diversi dal mondo politico, il meloniano Rampelli e il

0: 5 Stelle Conte.
1: Un conto è dire che c'è una procedura di infrazione dovuta a uno scostamento importante e altro conto invece è verificare che una nazione entra con l'8,1% e dopo soli 4 anni sta al 3,079.
2: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
3: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
4: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Montolimpino e Chiasso per lo svolgimento delle operazioni doganali verso la Svizzera. Coda a tratti sulla 8 Milano-Varese per traffico intenso tra Legnano e il bivio per la 9 Milano-Chiasso in direzione Milano. E coda a tratti anche sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso verso Milano tra Dalmine e Cavenago. Rallentamenti e code sul percorso milanese della A4 Milano-Venezia per traffico intenso tra il bivio per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Coda a tratti lungo il percorso delle tangenziali milanesi nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

E apriamo la mattinata talk show condividendo il caffè con Moira, che saluto e ringrazio, e pronti per andare fino alla una con Piero Pratesi. In una prima parte un pseudo giornale caffè, cercherò di sostituire al meglio Maria Elisa Gualandris, e poi nella seconda dalle 10 in poi in versione veramente talk show. Piero Pratesi con voi, subito i punti di contatto per contattare, interagire con RVL la radio, il numero di telefono lo 0323 552 124, il numero di telefono che è anche poi il numero di WhatsApp, e che vi ripeto e vi consiglio di memorizzare, 0323 552 124. Per quanto riguarda i social, cercate RVL la radio su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su X, mettete il mi piace o diventate nostri follower a seconda del caso. C'è anche il sito internet all'indirizzo rvl.it che vi fa scoprire il mondo di RVL. Le 8:07, saluto tutte quelle persone che stanno facendo colazione, magari al bar, stanno gustando un caffè, un cappuccino, una brioche, un caffè d'orzo, come io devo fare ultimamente. Beh, buongiorno a voi, buona mattinata, chiaramente un saluto a chi ha già iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, noi siamo pronti ad aprire ufficialmente il talk show, ancora salutando, ma del resto noi stiamo condividendo il caffè, Moira, che non è mai troppo presto, vi ha portato fino a questo momento. Apriamo ufficialmente l'edizione speciale oggi e anche domani del talk show, che parte alle 8, minuto più minuto

Nugenea con Care su RVL la radio. C'è stata una bella iniziativa che è il Caffè della Memoria, che è ripartito ieri pomeriggio nei giardini botanici di Villa Taranto, ovviamente a Verbania. Una sede insolita, perché ieri era la giornata mondiale dell'Alzheimer. I pazienti e i loro familiari sono stati accompagnati in una visita guidata ai giardini, che sono sempre bellissimi da vedere, conclusa con un intrattenimento musicale e la merenda. Ad accompagnarli erano in 28 tra operatori sociosanitari e volontari. La sede abituale del Caffè della Memoria è al centro diurno del Consorzio Servizi Sociali del Verbano, in Viale Azzara Pallanza, dove nel prossimo futuro il caffè e tutte le altre iniziative potranno usufruire di uno spazio esterno in corso di realizzazione. Ricordiamo che proprio il Caffè della Memoria è organizzato e promosso dal Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
8: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

0: Olivia Teen, Baby Steps su RVL La Radio. La nostra redazione ci gira una notizia che tra poco vi darò, della Polizia di Stato che ha arrestato tre persone, due donne e un uomo di origine bulgara. Ne parleremo tra poco, invece subito su RVL La Radio c'è Zampa sul Cuore.
1: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
2: Zampa sul Cuore, su RBL La Radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
3: Una zampa sul cuore, RVL La Radio, cambio alimentazione dopo la sterilizzazione dei nostri amici a quattro zampe, risponde la dottoressa Sara Carbone della clinica veterinaria Città di Domodossola.
4: Buongiorno a tutti, ciao Marcello. Sì, il cambio di alimentazione dopo la sterilizzazione è importante perché spesso gli animali stanno ancora assumendo una dieta per i cuccioli, quindi una dieta ad un alto indice energetico. Con la sterilizzazione noi andiamo a cambiare l'assetto ormonale dei nostri animali, sia per quanto riguarda il cane che per quanto riguarda il gatto, maschi e femmine, vale lo stesso discorso. Gli animali sterilizzati purtroppo sono maggiormente propensi ad ingrassare e quindi è bene dopo la sterilizzazione passare a una dieta con la dicitura adult sicuramente, quindi abbandonare lo junior o il kitten per i gatti e passare all'adult. Meglio ancora se notiamo che il nostro animale tende a mettere su chili dopo la sterilizzazione, prendere una dieta di tipo light, quindi una dieta a minor contenuto energetico, per evitare di finire in una patologia importante che è l'obesità.
2: Zampa sul cuore, su RBL La Radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
1: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
5: RVL La Radio.

Meraviglioso errore, c'è Gianna Nannini con questa canzone che gli ha scritto Aiello, e ci è arrivato proprio ora la nostra redazione, ci ha girato la nostra redazione giornalistica un comunicato perché l'autorità giudiziaria competente ha disposto il giudizio per direttissima proprio questa mattina per un fatto che è avvenuto nella giornata del 21 di settembre, l'altro ieri a Gravellona nel parcheggio dell'Ipercop, dove degli agenti della Polizia di Stato hanno notato una persona di classe del 2000 muoversi in maniera sospetta. Poi ho notato anche due donne, una del 78 e l'altra dell'81, che facevano da palo e che avevano accerchiato un 77enne che usciva dall'Ipercop cercando, ovviamente toccandolo, di sottrargli il portafoglio. Ovviamente il signore si è cercato di divincolarsi, al che la polizia, che era di pattuglia sul posto, è intervenuta e ha posto in arresto le tre persone, un uomo e due donne di origine bulgara, che, come dicevo, ovviamente l'autorità giudiziaria ha disposto il giudizio per direttissima nella mattinata odierna, quindi proprio questa mattina, notizia appena arrivata in redazione che vi abbiamo dato, ed è importante, soprattutto state attenti, c'è anche lo spot vietato truffare, e in questo caso sono stati tre arresti in flagranza di reato a Gravellona di tre persone. E direi che ogni tanto arrivano notizie importanti. Bravo anche il signore a divincolarsi e a capire che volevano svolgere, come si dice in gergo, un'attività predatoria nei suoi confronti per sottrargli il portafoglio. Beh, questa è la mattinata talk show con una contaminazione da giornale e caffè, ma intanto ve le suoniamo di santa ragione, perché la musica su RVL non manca mai, con Stella Lefty, Boston.

0: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
7: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza. Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
8: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
9: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
10: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
1: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo mercoledì 23 settembre. Il cinema come strumento di inclusione e partecipazione. Si apre oggi a Bergamo la 14ª edizione del Festival del Cinema Nuovo, il concorso internazionale dedicato ai cortometraggi e ai documentari interpretati da persone con disabilità. La rassegna prende via oggi e prosegue fino al 25 settembre, quando si terrà la serata conclusiva al Teatro Donizetti. In programma le opere finaliste selezionate tra oltre 170 lavori e una mostra realizzata coi disegni degli alunni delle scuole primarie bergamasche sul tema della disabilità vissuta come esperienza di amicizia. A condurre la serata inaugurale saranno Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa.
2: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte e gli attori non hanno bisogno di presentazioni ma di pubblico. Perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda.
1: Da oggi e fino al 28 settembre Messina ospita la seconda edizione di Scriptopia, il festival dedicato alla scrittura per il cinema e la televisione. 6 giorni di incontri, lezioni, proiezioni e appuntamenti con autori e sceneggiatori, con una forte attenzione alla formazione degli studenti. Il tema di quest'anno è lo straniero di prossimità, ispirato alla riflessione sull'altro e su ciò che può apparire distante, ma essere invece molto vicino a noi. Gli incontri coinvolgeranno l'Università di Messina, mentre le proiezioni serali saranno ospitate nella chiesa di Santa Maria Alemanna. Le parole di Davide Scimone della Messina Film Commission.
3: Il tema dello straniero ci sembra inconoscibile e lontano. In realtà può essere anche molto più vicino di quanto pensiamo. Possiamo essere, e ce lo insegna Camus, stranieri noi stessi, per esempio, ma ci possono essere anche dei muri sottilissimi, invisibili, che ci separano l'uno dall'altro.
1: Milano intanto entra nel vivo della Fashion Week dedicata alle collezioni primavera-estate 2027. Sono 203 gli appuntamenti complessivi, tra 61 sfilati, 88 presentazioni e 54 eventi. Oggi il calendario vede protagonisti tra gli altri Antonio Marras, Fendi, Missoni, MM6, Maison Margiela e Etro. In serata a Palazzo Reale in programma il gala dinner di Camera Nazionale della Moda Italiana in occasione dell'inaugurazione della mostra Da lì è la moda. La Milano Fashion Week proseguirà fino al 28 settembre. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.

momento particolare la copertina del nuovo disco di Cesare Cremonini, Paparazzi, che abbiamo suonato qua su RBL. Qualcuno dirà, scusa, ma per radio? No, se andate sulla app di RBL, se state ascoltando dalla app di RBL la radio, potete vedere la copertina di Cesare Cremonini di Paparazzi. Mattinata Talk Show con Piero Pratesi fino a l'una, contaminazioni da giornale caffè. Infatti si parla del tentato femminicidio a Bognanco perché la CGIL prende posizione. La violenza è un problema strutturale, serve una prevenzione concreta. Come CGIL, in un comunicato diramato proprio dalla CGIL, riteniamo che la risposta non può essere soltanto repressiva, anche se gli strumenti di tutela devono essere rafforzati e resi sempre più efficaci. Riteniamo fondamentale e necessario un lavoro culturale profondo che rimetta al centro l'educazione alle relazioni, all'affettività, al consenso e al rispetto delle differenze. Un percorso che deve coinvolgere scuole, famiglie, luoghi di lavoro e l'intera comunità. Posso concludere dicendo un percorso che porti e insegni il rispetto, perché poi va bene tutto, ma si parte e tutto parte dal rispetto.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
2: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
4: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
5: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, canzone che ci ha tenuto compagnia nell'estate 2026, che abbiamo salutato proprio domenica. Tra l'altro stavo pensando, domenica era l'ultimo weekend estivo, adesso iniziano quelli autunnali, anche se le temperature, quantomeno quando c'è il sole, si fanno ancora sentire. La sera, il mattino presto fa freschino, ma poi il sole si fa sentire e quindi bisogna vestirsi a strati, perché poi c'è qualcuno che ha mal di gola. Saluto Fausto, che ieri mentre mi tagliai i capelli ho constatato che avesse mal di gola. Saluto insomma tutte quelle persone che hanno un po' di raffreddore, qualche problemino. Stiamo per arrivare anche al giro di boa della prima ora, al mandare in archivio i primi 60 minuti della mattinata talk show, e lo faremo con il GR e poi arriverà anche la sequenza di 4x4. Subito una novità, Karol G e Bruno Mars con Still.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia la notte scorsa al Colosseo. Un operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Il giovane stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili soccorsi. In corso le indagini dei carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. È una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portare avanti, lo ha detto la Premier Meloni, commentando

0: e in politica estera rispetto a tutte le crisi internazionali aperte. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. Cuba è un paese fallito. E poi l'Ucraina. Con Zelensky ho un buon rapporto, ha detto dopo un bilaterale con il presidente ucraino. Faremo finire la guerra. L'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari degli Ayatollah. I canali diplomatici tuttavia restano aperti. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Indiscrezioni poi su un possibile incontro tra lo stesso Trump e il presidente iraniano Pezeshkian in arrivo a New York. Ed è tutto, a più tardi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano Chiasso tra Como, Montolimpino e Chiasso per lo svolgimento delle operazioni doganali verso la Svizzera. Coda a tratti sulla 8 Milano Varese per traffico intenso tra Busto Arsizio e il bivio per la 9 Milano Chiasso e di seguito altre file tra Fiera Milano e Viale Certosa, naturalmente in direzione Milano. Incolonnamenti sulla 4 Milano Venezia per traffico intenso tra Castagnato e Brescia Ovest in direzione Venezia, con code in uscita proprio a Brescia Ovest a causa di un incidente. Rallentamenti e code sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra il bivio per la tangenziale est e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. 2 chilometri di coda sulla tangenziale nord di Milano per traffico intenso tra Monza Sant'Alessandro e Lecco Monza in direzione della Milano Meda. Rallentamenti e code per traffico intenso sulle tangenziali est e ovest di Milano. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: E nella mattinata talk show allargata, estesa, arriva il momento della prima 4x4. Vi suoneremo gli Eiffel 65 con voglia di dance all night. Ci sarà anche Burak Yeter con Tuesday, mentre Sienna Spyro e Great Expectation chiuderà la nostra 4x4 che apriamo dagli anni 90 con Double D, Phone Love.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Jason Spyro con Grass Expectation a chiudere questa 4x4, entrati nella seconda ora della mattinata estesa talk show. Ci sono le info sul traffico, dopo la pausa pubblicitaria arriveranno anche Ariete e Angelina Mango e poi saremo pronti per l'almanacco musicale.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino troviamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Chivasso Est e Abbadia di Stura in direzione Torino. Ci occupiamo infine della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori sulla provinciale 184 si viaggia a senso unico alternato in corrispondenza del comune di Villarbasse in fascia oraria 8:30-16:30. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondotoce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
6: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
1: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Mercoledì 23 settembre 2026 è il 266esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:58 e tramonta alle 19:06. I santi del giorno sono San Pio da Pietrelcina, San Lino e Santa Tecla di Iconio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 settembre del 1846 viene scoperto Nettuno. Nel 1889, attratto dal business dei giochi da tavolo, l'imprenditore giapponese Fusajiro Yamauchi fonda a Kyoto la Nintendo. Nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, Salvo d'Acquisto si offre in cambio della vita di 22 civili rastrellati dai tedeschi per rappresaglia contro un attentato compiuto il giorno prima. Viene fucilato a Roma in località Torre in Pietra. Riceverà la medaglia d'oro al valor militare. Nel 1985 Giancarlo Siani, simbolo del giornalismo italiano d'inchiesta sul potere criminale, viene assassinato dalla camorra a soli 26 anni. Nel 1910 il giornalista e scrittore francese Gaston Leroux pubblica Il fantasma dell'opera, suo celebre romanzo. Diventerà subito un caso letterario. E nel 2008, dopo aver monopolizzato la ricerca sul web, Google lancia la sfida al mondo della telefonia mobile, presentando il primo smartphone a montare il sistema operativo Android. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 settembre del 1990 Scandalo di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Nel 1993 Vasco Rossi è primo nella hit parade con Gli spari sopra. E nel 2010 Ligabue rilascia La linea sottile. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Aldo Moro, nato a Maglie il 23 settembre 1916 e scomparso a Roma il 9 maggio 1978. Protagonista di primo piano della storia politica del Novecento, viene ricordato come uno dei più insigni statisti d'Italia. Ricordiamo anche Ray Charles, nato ad Albany il 23 settembre 1930 e scomparso a Beverly Hills il 10 giugno 2004. È stato un cantante e pianista statunitense, considerato uno dei più grandi pionieri della musica soul. E ricordiamo Paolo Rossi, nato a Prato il 23 settembre 1956 e scomparso a Siena il 9 dicembre 2020. È stato un calciatore italiano di ruolo attaccante. Con la nazionale italiana si è laureato campione del mondo nell'82. Ricordiamo il cantautore italiano Gino Paoli, nato a Monfalcone il 23 settembre 1934 e scomparso a Genova il 24 marzo 2026. Ha scritto alcune tra le più belle pagine della musica italiana del XX secolo. Compie oggi 83 anni Julio Iglesias, madrileno di nascita, è considerato uno dei più celebri cantanti spagnoli. Spegne 77 candeline Bruce Springsteen, uno dei mostri sacri della musica rock. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 23 settembre 1968 di Padre Pio al secolo Francesco Forgione, presbitero italiano all'ordine dei frati minori Cappuccini. Nel 1973 ci lasciava invece Pablo Neruda, cantore passionale e sensuale delle donne e più in generale dei sentimenti. È considerato un eroe nazionale dai cileni e un autore tra i più influenti della letteratura latinoamericana contemporanea. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che a buon cavallo non occorre dir trotta.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontano.
2: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL La Radio.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
5: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
6: No, è mio!
7: È papà, mio!
6: Papà, guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
12: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
13: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
14: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
16: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. La polizia locale di Domodossola ha individuato il presunto autore del furto di un orologio del valore di oltre 4.000 euro, oltre a denaro contante, commesso durante il mercato del sabato ai danni di una cittadina svizzera. Una pattuglia impegnata in un servizio a piedi in abiti borghesi ha effettuato un'attività di osservazione e controllo del territorio, individuando poco dopo una persona che corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima. Gli accertamenti hanno consentito di rilevare a carico dell'uomo numerosi precedenti per reati analoghi ed è stato quindi segnalato all'autorità giudiziaria. Un secondo episodio riguarda invece il danneggiamento dell'impianto antincendio di un parcheggio interrato del centro cittadino. In questo caso un uomo, già noto alle forze di polizia, dopo aver azionato senza giustificato motivo una manichetta antincendio, ha addirittura pubblicato sui social TikTok un video nel quale si riprendeva durante l'azione. La polizia locale di Domodossola l'ha identificato. Accoltellamento a Bognanco, interviene la CGIL Novara Vicioccia, chi continua a sostenere che il patriarcato non esista più, eppure il patriarcato si manifesta proprio negli avvenimenti come questi, dichiara il sindacato. Di fronte a vicende simili, conclude la nota, la risposta non può essere soltanto repressiva, anche se gli strumenti di tutela devono essere rafforzati e resi sempre più efficaci. Riteniamo fondamentale e necessario un lavoro culturale profondo che rimetta al centro l'educazione alle relazioni, alla affettività, al consenso e al rispetto delle differenze. La violenza maschile contro le donne non è un'emergenza improvvisa, è un problema strutturale che richiede risposte strutturali. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa.
14: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
7: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

grande hit That I Made You Love Me su RVL la radio, dopo anche l'appuntamento con l'informazione nella mattinata talk show estesa. Abbiamo inglobato le due ore giornale caffè, arriva il momento del meteo, il momento tanto atteso. Allora, oggi giornata bella con qualche nuvola nella prima parte del pomeriggio, con le temperature che vanno tra i 17 e i 23 gradi. Domani invece scendono un po' le minime, 13 gradi, ma sale la massima intorno ai 24. Qualche nuvola verso le 10 del mattino, nuvole che poi andranno diradandosi intorno alle 15, non c'è rischio di pioggia. Venerdì invece, inizio del weekend, temperature tra i 15 e i 21 gradi, quindi temperatura massima in discesa, c'è qualche piccolo rischio di pioggia, al momento intorno al 40%, ma scopriremo di più qualcosa relativo all'inizio del weekend domani, visto che poi sabato e domenica in teoria non dovrebbero esserci piogge, ma solo qualche nuvola, come del resto capiterà da oggi e anche domani. Questo è quello che succederà per quanto riguarda il meteo del Verbano Cusio Ossola. Intanto, per quanto riguarda la musica su RVL e la radio, c'è Ultimo con Tutto.

0: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Qual è la tua missione?
3: La laurea in giurisprudenza.
4: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
5: Accedi
4: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.
7: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
9: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
10: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
11: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
12: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
13: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
14: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
15: RVL La Radio.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh.
1: Il disco di Ernia si intitola Dedica. Una volta le dediche, anzi si dedicavano i dischi via radio, ma anche mi ricordo e ricordo proprio Tino, rest in peace per lui, che conduceva sull'allora Radio Val del Lago negli anni 80. Io non ero ancora in radio, lo seguivo dal punto di vista dell'ascoltatore, le dediche richieste, dove mi ricordo che praticamente era 2 ore di programma nel martedì e giovedì pomeriggio, e a un certo punto, dopo neanche mezz'ora, 40 minuti, le richieste sono esaurite, ora solo dediche sui brani già in scaletta, dalle tante richieste. Era il WhatsApp di adesso, perché si poteva messaggiare: ci vediamo stasera ai baracconi, ah, ok, oppure saluto quella ragazza che ieri all'autoscontro, insomma, o che ho visto al bar, ci troviamo al bar tal dei tali. Ecco, la dedica di cui parla in questo caso Ernia è diversa, ma l'associazione per me, le dediche e le richieste sono alla radio, soprattutto alla radio di una volta. Sarebbe bello farle tornare, è un desiderio che ho lì da un po' di tempo. Intanto su RBL la radio, nella mattinata talk show, ci sono Cat's Eye con Animal.

Sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è il ritorno del

0: Stai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
1: Buongiorno da Laura Supino. Donald Trump a tutto campo nel suo intervento all'81esima Assemblea Generale ONU. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ha detto, ma devo decidere se fare un accordo o cacciarli all'inferno. Cuba è un paese fallito e poi l'Ucraina, faremo finire la guerra, ha detto dopo un bilaterale con Zelensky. Immediata la reazione iraniana, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari della Repubblica Islamica. Dietro le quinte, tuttavia, i canali diplomatici proseguono il loro lavoro. A New York, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Sullo sfondo, diverse fonti riportano la possibilità di un faccia a faccia tra Trump e il presidente iraniano Pezeshkian, che nella notte ora italiana ha raggiunto New York per prendere parte ai lavori al Palazzo di Vetro. Orrore in Sudafrica, dove 11 persone sono state uccise in una casa di Durban. Tra le vittime una donna incinta. A fare irruzione per motivi in via d'accertamento un gruppo di uomini armati. Un giovane operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza, e accaduto la notte scorsa in un cantiere presso il Colosseo. Il tecnico stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è precipitato nel vuoto. Inutili i soccorsi, in corso le indagini dei carabinieri. Apertura di seduta in rialzo per la borsa, in avvio Piazza Affari guadagna circa mezzo punto. Spread stabile a quota 88, sul fronte del petrolio avvia un lieve calo per il Brent che si attesta intorno ai $98 al barile. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Incolonnamenti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Castagnato e Brescia Ovest in direzione Venezia, con code in uscita proprio a Brescia Ovest a causa di un incidente. E code anche in carreggiata opposta, quindi verso Milano, tra il bivio per la 21 Torino-Piacenza-Brescia e Brescia Ovest, ma a causa del traffico intenso. Rallentamenti e code sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra il bivio per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino e Trappello e Milano Est in direzione Venezia. 2 chilometri di coda sulla tangenziale nord di Milano per traffico intenso tra Monza, Sant'Alessandro e Lecco Monza in direzione della Milano Meda. Rallentamenti e code per traffico intenso sulle tangenziali est e ovest di Milano. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

nuovo disco di Miley Cyrus, Bus Persuaded, su RBL la radio, entrati nel nostro orario canonico a mattinata talk show, ma abbiamo iniziato alle 8 inglobando anche le due ore di giornale caffè. La stessa cosa succederà domani mattina, giovedì. Ma intanto in questo mercoledì voglio salutare insomma tutte quelle persone che magari oggi non vanno a lavorare o iniziano più tardi o fanno mezza giornata o possono prendersela comoda. Buongiorno a voi, sono le 10:08. Tra poco su RVL la radio sarà protagonista la musica in vinile nello speciale Ti ricordi quando, e intanto dall'anno 2024 ci riascoltiamo Tananai, in questo caso il disco che vi suona e che abbiamo già in sottofondo è Veleno.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla statale 10 Padana Inferiore, in corrispondenza dell'incrocio San Giuliano in entrambi i sensi di marcia. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per un incidente si rallenta tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 184 in corrispondenza del comune di Fossano. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
0: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
8: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
9: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
10: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
11: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
12: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
13: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 20.

0: suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Siamo a metà settimana e nella mattinata di RVL la radio arriva il momento della musica in vinile, in attesa poi dell'appuntamento del weekend sabato e domenica dalle 18 alle 20 con la versione estesa di Ti ricordi quando col sound 70-80 suonato secondo l'hashtag Save the Vinyl. Questa canzone, considerata uno dei capolavori della musica internazionale, è uscita e ha avuto tre vite. La prima volta l'11 di ottobre del 71 per il mercato americano. Esce il 24 di ottobre del 75 per il mercato inglese, e queste sono le prime due vite. Nel 71 raggiungerà la terza posizione nella Hot 100, nel 75 nel Regno Unito nella compilation Shaved Fish raggiunse la numero 6 nella classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito. Sto parlando di un disco di John Lennon, e infatti dopo la sua morte avvenuta a dicembre 1980 la canzone torna al numero 1 nella UK single. Questa è la terza vita che arriva guarda caso dopo la morte di Lennon, il 10 di gennaio dell'81 per 4 settimane, e poi in vetta ci arriverà sempre di John Lennon Woman. Andò al numero 1 in Australia, Canada e Sudafrica nel 71, nel 75 andò al numero 1 in Irlanda. Dato che questa settimana vi sogniamo alle numero 1 dell'Hit Parade italiana, in Italia va in vetta l'11 di marzo del 1972, una sola settimana, ma universalmente è considerata il capolavoro di John Lennon.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
2: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
3: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
1: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, ora a Cannero Riviera in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago Maggiore.
7: Da Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo mercoledì 23 settembre. Oltre 800 allievi da tutto il mondo sono ora nello stesso campo e il progetto scientifico è a Gubbio e si chiama Domo Solar. Per l'Italia è un'assoluta novità, ma lo è anche sulla scena internazionale. L'Umbria non è stata selezionata a caso, è infatti uno storico produttore di olio. Inoltre le condizioni climatiche e del suolo permettono ad oggi di far convivere piante che arrivano da contesti anche molto diversi tra loro. L'iniziativa è promossa dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Bioscienze e Biorisorse, insieme all'azienda agricola Di Murro. Silvano Di Murro, titolare dell'azienda, è colui che ha accettato di assumersi l'impegno, non da poco, di custodire materialmente questa collezione di alberi, curandone peraltro l'innesto, la messa a dimora e la crescita nel tempo. Un progetto che potrebbe coprire non solo anni, ma generazioni. Per questo il sito sarà disponibile in un prossimo futuro anche per compiere visite e fare divulgazione proprio su quello che vi accade all'interno, oltre che sull'olio in generale, sulla sua storia, sul suo patrimonio genetico. L'obiettivo è ovviamente lo studio e la ricerca della pianta, che permetta anche in futuro di continuare a coltivarla e a renderla più resistente a malattie e crisi climatica. Il personaggio del giorno è Dominique Ansel, che nel 2025 ha aperto a New York il suo nuovo progetto Papa d'Amour, una pasticceria che vende e mescola ricette che arrivano dall'Asia, in particolare Taiwan, con la scienza del dolce francese. Solo nell'ultimo anno Ansel ha proposto nella sua insegna i croissant fatti con il pane del Bao, oppure lo shokupan, il tipico pane giapponese che si usa anche per i panini, ma fatto a mo' di croissant. Tra le sue proposte più eccentriche c'è però sicuramente un gelato soft ice intinto nel burro fuso francese, è diventato in poco tempo un vero e proprio trend globale. La prelibatezza del giorno è la Fainé Sassarese. Sembra una farinata, ma siamo in Sardegna. Arriva caldissima, appena uscita dal forno, con la superficie dorata, i bordi croccanti a cui si aggiunge una spolverata di pepe. La base è fatta con una farina di ceci, acqua, olio e sale. La curiosità è che, per quanto sia ormai legatissima a Sassari, la Fainé non è nata in Sardegna. La sua parente più famosa è la farinata genovese. E il collegamento con la Liguria è molto antico. Sassari e Genova hanno avuto infatti rapporti commerciali per secoli. e secondo alcune ricostruzioni, proprio attraverso questi scambi, la preparazione a base di farina di ceci arrivò sull'isola. Appuntamenti da non perdere: la festa del vino del Monferrato a Casale Monferrato torna dal 25 al 27 settembre. 30 produttori di vino, 31 proloco ed oltre 6.000 posti a sedere per la 65esima edizione di questa festa, che include cucina in piazza, incontri, degustazioni e mercatini. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto. Un saluto da Nadia Sessa.

J-Ax, Vita, Morte, Miracoli su RVL, la radio. Seguite i social di RVL, siamo su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su X. Mettete il mi piace, diventate nostri follower a seconda del caso. Comunque seguite RVL, la radio, sui social per scoprire quello che succede intorno a voi e anche cosa succede con RVL, le varie iniziative. Per esempio, domani sera al Guda Verbania, festa della birra con DJ set by RVL. Domenica il final party di The Breakfast Club alle 9.30 sul lungolago di Pallanza alla pasticceria, e poi via via i vari appuntamenti che caratterizzano RBL, ma non solo, ma anche l'informazione sui social e i programmi, le rubriche, insomma chi più ne ha più ne metta. Alle 11.20 invece parleremo con un'intervista realizzata da Maria Elisa Gualandris con la dottoressa Cristiana D'Ercole della Camera di Commercio. Se volete aprire una nuova attività, beh, vi consiglio di seguirla. Intanto su RBL la radio con Piero Pratesi nel talk show ci sono anche i Jungle, cioè avvicinano al momento dell'oroscopo con Sunshine.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
2: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

0: scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, invece di inseguire tutte le risposte, oggi vi farà bene concentrarvi su una sola questione per volta. Una situazione professionale potrebbe diventare più chiara grazie a un dettaglio che finora era passato inosservato. Toro, una proposta arrivata nel pomeriggio potrebbe aprire prospettive interessanti per le prossime settimane. In amore il vostro entusiasmo sarà contagioso, mentre nel lavoro sarà utile mantenere una promessa fatta in precedenza. Gemelli, oggi sarà più produttivo alleggerire l'agenda piuttosto che aggiungere nuovi impegni. Una questione familiare potrebbe richiedere la vostra attenzione e affrontarla subito vi permetterà di recuperare serenità presto. Cancro, in amore sarà una giornata favorevole per creare un'intesa spontanea con il partner, mentre nel lavoro potrete distinguervi grazie a un'idea originale. Dovete però anche condividerla prima. Leone, la giornata vi invita a recuperare un ritmo più adatto alle vostre esigenze. Un consiglio ricevuto da una persona fidata potrebbe aiutarvi a guardare una situazione con maggiore serenità. Vergine, lasciatevi andare. Cercate di dare spazio ad emozioni sincere e durature. Le dinamiche familiari beneficiano di un clima decisamente collaborativo. Al lavoro le mansioni quotidiane vengono affrontate con una lucidità invidiabile. Bilancia, il contesto professionale offre spunti di riflessione molto interessanti, permettendo di gestire compiti complessi con un'organizzazione impeccabile, che rende le ore lavorative prive di particolari tensioni. Scorpione, le relazioni affettive occupano il centro della scena, regalandovi una comprensione reciproca davvero rara con la persona amata. Questo benessere interiore si riverserà in modo positivo anche nell'ambiente di lavoro. Sagittario, la giornata di oggi vi mette davanti ad una scelta che richiede sangue freddo. Non sarà il momento di dimostrare chi ha ragione, ma di capire quale strada possa portarvi risultati più concreti. Cercate il confronto al lavoro. Capricorno, ritroverete oggi una sensazione di stabilità che negli ultimi giorni sembrava sfuggirvi. Un dettaglio pratico potrebbe risolvere una questione rimasta aperta e restituirvi tranquillità. Parlate con sincerità in amore. Acquario, nel lavoro sarà meglio oggi seguire il filo delle idee migliori invece di disperdere energie in troppi progetti contemporaneamente. In amore lasciate che sia la naturalezza a guidare il dialogo e il rapporto. Pesci, la fiducia nei vostri mezzi resta alta e qualcuno potrebbe notarvi proprio per il modo in cui affrontate una situazione complessa. In amore sarà una giornata più leggera, lasciate spazio all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Herman S. Un figlio può prendere dal padre il naso e gli occhi e persino l'intelligenza, ma non l'anima. L'anima è nuova in ogni uomo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

Geolie insieme a Achille Lauro per noi su RVL la radio, sta per arrivare anche il GR Sportivo, l'edizione delle 11 e poi la sequenza di 4x4. E intanto ve le suoniamo di santa ragione con Ujal, Moving to the Sun.

0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Prosegue il ritiro della nazionale di Roberto Mancini che prepara le gare di Nations League, programma consueto al Coverciano, conferenza stampa di un giocatore, poi allenamento oggi a porte chiuse. Domani la partenza per Roma, dove venerdì sera l'Italia debutterà nel torneo affrontando il Belgio. E a proposito di debutto, uno dei volti nuovi tra gli azzurri è quello del difensore del Brentford, Michael Kayode. Con la giusta sfrontatezza dell'esordiente fa una promessa ai tifosi.
2: Essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo di quello che dimostreremo in queste quattro partite.
1: Ricordiamo queste quattro gare in 11 giorni: venerdì il Belgio, dicevamo, il 28 settembre a Istanbul la Turchia, il 2 ottobre a Parigi la Francia, il 5 a Bologna ancora la Turchia. Ed è iniziato ieri il raduno dell'Under 21 che prepara le ultime due gare di qualificazione all'Europeo 2027, giovedì 1 ottobre in Armenia, lunedì 5 a Pescara con la Polonia. Dopo l'esperienza ad interim con la nazionale maggiore, le due gare vinte a giugno, è tornato sulla panchina degli azzurrini Silvio Baldini.
3: A livello personale è una grande soddisfazione, perché era un impegno non facile, venivamo dall'eliminazione al mondiale, quindi sono stato orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Però il mio gruppo è questo, sono questi ragazzi che mi riempiono di gioia quando li alleno, mi riempiono di orgoglio quando li vedo giocare.
1: Siamo al volley, agli europei maschili l'Italia torna stasera in campo a Torino per i quarti di finale contro la Finlandia, avversario che in questi giorni è stato inquadrato in modo simile da tutti gli azzurri, pericoloso. In linea il pensiero dell'opposto Yuri Romanò.
4: È una partita che sarà tosta, loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo. Quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, determinati, perché per noi è una partita molto importante, perché poi è la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
1: Al Palavela si inizia alle 21.05, chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata col 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo

0: siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini su RVL la radio a chiudere la nostra 4x4, ma rimanete con noi perché dopo la pausa pubblicitaria e dopo la novità dei Nothing But Thieves parleremo del servizio Nuove Imprese con la dottoressa Cristina D'Ercole della Camera di Commercio.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
11: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
12: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli. RVL.

0: RVL la radio, diamo innanzitutto il buongiorno alla dottoressa Cristina D'Ercole, che è vice segretario generale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, siamo qui per parlare di importanti iniziative che riguardano la Camera di Commercio e in particolare partiamo dalla piattaforma SNI, Servizio Nuove Imprese, un servizio online gratuito che si rivolge proprio ad aspiranti e neo imprenditori. Di che cosa si tratta?
1: Sì, beh, la premessa è che aiutare le imprese a nascere è un po' una missione della Camera di Commercio, oltre poi ovviamente ad accompagnarle in tutto lo sviluppo della loro attività. E quindi a livello nazionale è stato costituito un portale totalmente gratuito che vuole essere proprio un primo punto di accesso per tutti coloro che intendono avviare un'attività in proprio. Cosa offre il portale? Diversi servizi. Innanzitutto ci sono dei test finalizzati a valutare le attitudini imprenditoriali, perché sicuramente per fare impresa serve una buona idea e servono delle competenze, ma bisogna essere un pochino tra virgolette portati, quindi avere delle attitudini che poi possano consentire appunto di sviluppare un'attività in proprio. È possibile poi seguire dei corsi di formazione sia live, quindi in diretta, sia registrati e quindi comodamente in base alle proprie esigenze, e sono corsi su temi che afferiscono il fare impresa, per esempio la redazione di un business plan o la gestione della finanza aziendale, piuttosto che corsi legati alla comunicazione e al marketing digitale o anche all'intelligenza artificiale, quindi temi anche molto nuovi che ormai gli aspiranti e neoimprenditori non possono trascurare. E poi questa piattaforma può essere anche un canale di accesso a servizi più diretti di orientamento e assistenza, perché è possibile dal portale prenotare un appuntamento presso i nostri sportelli fisici. Come Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, noi operiamo sulle nostre 4 sedi, quindi gli sportelli sono accessibili a Biella, a Vercelli, a Novara e a Baveno. E gli appuntamenti consentono ovviamente di andare più in profondità, non più dando soltanto delle indicazioni di tipo generale, ma analizzando la specifica attività che l'aspirante imprenditore intende avviare e supportandolo per esempio nella scelta della forma giuridica, piuttosto che nella valutazione dell'iter burocratico necessario per aprire l'attività, o nella ricerca di finanziamenti sia per l'avvio sia poi per lo sviluppo dell'impresa. E questi appuntamenti possono essere gestiti in presenza presso le sedi oppure anche attraverso delle piattaforme di videocomunicazione in base appunto alle esigenze della persona che ci chiede l'appuntamento.
0: Certo, c'è anche una app Impresa Italia.
1: Sì, l'app Impresa Italia è un prodotto che è molto, molto interessante e ancora purtroppo poco conosciuto. È accessibile gratuitamente per tutti gli imprenditori, in questo caso bisogna già essere titolari di un'impresa, impresa individuale, o essere legali rappresentanti o amministratori di una società e avere una CNS o una carta d'identità elettronica per poter appunto accedere a questi servizi che consentono di estrarre tutta una serie di documenti della propria impresa in modo del tutto gratuito. Quindi l'imprenditore, anziché recarsi in Camera di Commercio per richiedere una visura oppure in caso di società magari per scaricare un proprio bilancio, lo può fare direttamente attraverso l'app. Quindi tutti quelli che sono i documenti depositati in Camera di Commercio al registro imprese diventano comodamente accessibili da PC o da smartphone appunto in modo gratuito, ed è possibile anche se sono in corso delle pratiche presentate al registro imprese o anche al SUAP avere anche indicazioni sullo stato di avanzamento delle pratiche, quindi sicuramente uno strumento per avere la propria impresa a portata di mano.
0: Perfetto, quindi tante iniziative, tanti servizi per chi vuole fare impresa e chi impresa la fa già, possiamo
1: certamente
0: dire.
1: Certamente.
0: Allora io la ringrazio tantissimo, ringrazio la dottoressa Cristina D'Ercole, vice segretario generale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, e l'aspetto prossimamente per illustrarci nuove iniziative.
1: Molto volentieri, grazie a tutti, grazie a voi per l'ospitalità, buona giornata.
0: A lei.
2: RVL, la radio.

0: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria ADR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
2: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
6: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
9: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
10: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
13: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
14: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Presidio dei lavoratori della società Vigezzo & Friends ieri alla Piana, organizzato dalla CGL Novara VCO dopo il fallimento. Sindacati e dipendenti che dicono di essersi trovati da un giorno all'altro senza lavoro chiedono risposte sul futuro. 2 società private sarebbero interessate all'acquisizione. La polizia locale di Domodossola ha individuato il presunto autore del furto di un orologio del valore di oltre 4.000 euro, oltre a denaro contante commesso durante il mercato del sabato ai danni di una cittadina svizzera. Una pattuglia impegnata in un servizio a piedi in abiti borghesi ha effettuato un'attività di osservazione e controllo del territorio, individuando poco dopo una persona che corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima. Gli accertamenti hanno consentito di rilevare a carico dell'uomo numerosi precedenti per reati analoghi. Gli elementi raccolti sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. E per concludere, sono pronte al lancio le campagne grafiche dedicate al tema della violenza di genere, ideate e realizzate dagli studenti e le studentesse delle scuole superiori di Verbania. Il progetto Lungo i Bordi, che vede come capofila la città di Verbania ed è stato realizzato grazie al finanziamento della Regione Piemonte, nasce dall'intenzione di rendere i giovani non spettatori ma autori e agenti di un cambiamento che parte dalle relazioni quotidiane in cui si annidano dinamiche tossiche da imparare a riconoscere. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
16: Il meteo di RVL.
17: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
15: Previsioni del tempo per la giornata di domani, mercoledì 23 settembre. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 16 gradi, massime sui 23 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
18: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

Shake your booty. Stavamo commentando di quella notizia che è circolata molto sui social riguardante quella persona, perché non so come definirlo sinceramente, una persona del genere, scusate ma non ho molti modi per definirlo, di quella persona che si è finto ginecologo per farsi inviare foto e video delle pazienti. È successo a Lecce, dove un 44enne finisce a processo. Ci mancherebbe, ci mancherebbe altro che non andasse neanche a processo. Ma poi, ma deve avere proprio dei grandi problemi per fare una roba del genere, ritengo, sì, ma proprio di testa. Va bene, Elisa, novità su RVL la radio.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Ehi, mi senti?
3: Sì,
2: sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
8: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
9: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Super Trailers.
17: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
18: Questo cammino dobbiamo completarlo.
17: Un film luminoso e pieno di speranza.
19: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
17: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Super Trailers.
20: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
21: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Peggy Goo con Woman. In precedenza, quando vi abbiamo messo la costiera amalfitana, che è arrivata dopo anche l'intervista alla dottoressa D'Ercole, è dedicata a tutti gli amici della piazza di Pieve Vergonte. Chiaramente, essendoci una pausa pubblicitaria, non potevo intervenire, ma lo posso dire adesso. Come vi posso dire che su RVL ci stiamo avvicinando anche al GR del Mezzogiorno, entreremo nell'ultima ora del talk show e con noi Dito della Piaga, il nuovo disco Miss Italia.

RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: appassionato di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.

0: abbandonare l'aula, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. E oggi alle 15 italiane è previsto anche l'intervento di Zelensky, impegnato ieri in fitte consultazioni con le delegazioni degli Stati Uniti e dei principali partner europei per coordinare la difesa dell'Ucraina sotto la massiccia offensiva russa. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6 l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre 2021. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto all'interno del Colosseo, in cui è morto la scorsa notte un operaio specializzato di 22 anni. Gli inquirenti procedono per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il giovane è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Cordoglio è stato espresso dal ministro della Cultura Giuli. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV, ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. È tutto, a più tardi.
1: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323-55-67-49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.

pausa, Lose Myself a mezzogiorno e 10 in diretta su RVL la radio, dopo anche l'appuntamento con l'informazione, il GR delle 12, come ogni mercoledì tra poco andremo a scoprire cosa succede a Milano con Milan Lengram Milan. Intanto la musica italiana di Fred De Palma, Ragazzino.

RPL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
7: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
8: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: 5 giugno del 1990 dall'LP New Kids on the Block. I New Kids on the Block con Step by Step l'abbiamo ascoltati qua su RVL la radio, la mattinata talk show con Piero Pratesi, entrati ampiamente nell'ultima ora, gli ultimi 60 minuti, anzi a dire vero ne abbiamo 35 poco meno della mattinata insieme, poi arriverà la vostra Vale, con lei raschierete il fondo del barile. Intanto su RVL arriva Luca Manghera che ci fa scoprire cosa succede a Milano.
1: Milan, Leon Gran Milan, storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
2: Tutto il mondo le paese sem d'accord, ma Milan è un Gran Milan.
3: Ciao a tutti da Luca Manghera. La commissione consultiva del Comune di Milano per le onoranze al famedio ha approvato i nomi delle 14 personalità che il prossimo 2 novembre saranno iscritte nel Pantheon di Milano all'interno del cimitero monumentale. Tra essi ci sono, giusto per citarne alcuni, Franco Baresi, Bruno Pizzul e Ornella Vanoni. Il famedio, o Tempio della Fama, originariamente era stato progettato con la funzione di cappella cattolica, ma tra il 1869 e 1870 venne destinato a luogo di sepoltura, celebrazione e ricordo dei milanesi di origine o di adozione, compresi gli ospiti e i cittadini onorari che attraverso opere e azioni hanno reso illustre la città e l'Italia. I criteri di ammissione, diciamo così, al famedio rispondono a un regolamento definito nel 1884, in parte poi modificato 20 anni dopo, il quale fissa a 3 le categorie dei cittadini considerati degni di passare alla storia: gli illustri per meriti letterari, artistici, scientifici o atti insigni, i ben meriti che per virtù proprie hanno recato benefici e fama alla città, e i distinti nella storia patria che hanno contribuito all'evoluzione nazionale. Un errore che molti commettono è pensare che tutti questi personaggi siano fisicamente sepolti all'interno del famedio, mentre in realtà lo sono soltanto 8 di essi. Alessandro Manzoni, il primo ad essere traslato nel famedio nel 1883, a 10 anni dalla sua morte, Carlo Cattaneo, Luca Beltrami, Salvatore Quasimodo, Carlo Forlanini, Bruno Munari, Leo Valiani e Carla Faracci, ultima a essere lì sepolta nel 2021. Anche per questa settimana da Milano è tutto, ci risentiamo tra 7 giorni.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
2: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, tre ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
3: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
9: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. La polizia locale di Domodossola ha individuato il presunto autore del furto di un orologio del valore di oltre 4.000 euro, oltre a denaro contante, commesso durante il mercato del sabato ai danni di una cittadina svizzera. Una pattuglia impegnata in un servizio a piedi in abiti borghesi ha effettuato un'attività di osservazione e controllo del territorio, individuando poco dopo una persona che corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima. Gli accertamenti hanno consentito di rilevare a carico dell'uomo numerosi precedenti per reati analoghi ed è stato quindi segnalato all'autorità giudiziaria. Un secondo episodio riguarda invece il danneggiamento dell'impianto antincendio di un parcheggio interrato del centro cittadino. In questo caso un uomo, già noto alle forze di polizia, dopo aver azionato senza giustificato motivo una manichetta antincendio, ha addirittura pubblicato sui social TikTok un video nel quale si riprendeva durante l'azione. La polizia locale di Domodossola l'ha identificato. Accoltellamento a Bognanco, interviene la CGIL Novara VCO. C'è chi continua a sostenere che il patriarcato non esista più, eppure il patriarcato si manifesta proprio negli avvenimenti come questi, dichiara il sindacato. Di fronte a vicende simili, conclude la nota, la risposta non può essere soltanto repressiva, anche se gli strumenti di tutela devono essere rafforzati e resi sempre più efficaci. Riteniamo fondamentale e necessario un lavoro culturale profondo che rimetta al centro l'educazione alle relazioni, alla attività, al consenso e al rispetto delle differenze. La violenza maschile contro le donne non è un'emergenza improvvisa, è un problema strutturale che richiede risposte strutturali. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Ca' Boschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
10: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
3: RVL, la radio.

0: Nughenea su RVL la radio. È arrivato il momento di parlare di... Vietato truffare, l'iniziativa del comune di Verbania per fare informazione sulle truffe, che presenta tra l'altro uno spettacolo teatrale. Come vuoi che mi senta parlare di truffa senza fregature? Venerdì 25 settembre, quindi dopodomani, alle 11 nella sala dell'Ipercoppa a Gravellona, mentre alle 15.30 sarà al centro Rosa Franzi a Intra. Ricordo che Vietato truffare è un'iniziativa aperta a tutti con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Volete informazioni? Chiamatelo 0323 542255. Vi ripeto il numero 0323 542255. Vietato truffare è un'iniziativa finanziata dal Ministero dell'Interno.
1: RVL.

Il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni su RVL, la radio dove ve le suoniamo di santa ragione. La vostra Vale è apparsa negli studi di RVL, pronta per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio, corraschiando il fondo del barile. E intanto cosa succede alla nostra mattinata talk show? Appare anche Olivia Dean, non lei di persona, ma dal punto di vista musicale. Arriva nella nostra super rotation con il disco che sta andando alla grande, si chiama Baby Steps.

0: Oh mia bella Madonnina, che te brille te lontano.
1: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12.20 e il giovedì alle 15.20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL La Radio.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301. Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
5: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
6: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
7: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
8: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

è Brash con Serenamente su RVL La Radio. Serenamente, siamo quasi in chiusura della mattinata talk show. Vi ho annunciato che la vostra Vale è arrivata negli studi di RVL e a breve prenderà possesso della programmazione dall'una, quando termineremo la mattinata talk show. C'è Harry Style su RVL La Radio, Dance No More.

Sto constatando che piace molto questa canzone di Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, collaborazione con Aiello, per questo risultato niente male. Canzone che tra l'altro ci ha portato a chiudere l'appuntamento con la mattinata talk show di mercoledì 23 di settembre, versione estesa per quanto riguarda la mattinata talk show, e domani sarà ancora così perché staremo insieme dalle 8, inglobando le due ore di giornale caffè all'una. A questo punto io non faccio altro che ringraziarvi per essere stati con me, vi auguro buon appetito e vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 03

0: Teramo, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota, morto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i tentativi di rianimarlo, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma dopo le proteste della CGIL, il ministro della Cultura Giuli ha disposto la chiusura dell'intero monumento. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, le sue parole di cordoglio, profondo dolore è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più.
1: Dopo l'acceso intervento di Trump di ieri, oggi al Palazzo di Vetro dell'ONU, molto attesi gli interventi dei presidenti di Iran e di Ucraina. A margine dell'Assemblea Generale, ieri e oggi, contatti diplomatici, ma pochi i progressi per una soluzione negoziale dei due conflitti, uno nel Medio Oriente, l'altro in Europa. Sono state strumentalizzate le parole del presidente Mattarella e del cardinale Zuppi. Il presidente ha parlato di integrazione e anche noi vogliamo l'integrazione dei ragazzi stranieri, lo ha detto il ministro dell'istruzione Valditara. Ieri sera era intervenuta anche la premier Meloni, quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle stesse classi. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lunedì scorso ad Amatrice il capo dello Stato aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Schlein, commentando le parole della Presidente del Consiglio. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi di punto in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Chiusa la statale 45 della Val di Trebbio nelle due direzioni a causa di un incidente avvenuto all'altezza di Piacenza. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 36 della Coticomo e dello Spluga per un incidente avvenuto all'altezza di Bellano verso Monza. Un chilometro di coda sulla A7 Milano-Genova per traffico intenso tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest in direzione Milano. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 13:06 minuti di mercoledì 23 settembre, siamo a metà settimana e a meno una settimana dalla fine del nono mese dell'anno. Da questa notte invece siamo anche ufficialmente in autunno, dato che l'equinozio per il 2026 era fissato per le 2:04 di oggi. E niente, dobbiamo raschiare il fondo del barile su RVL Radio. Ci aspetta un viaggio alla scoperta di notizie curiose che ci porterà fino alle 16. Buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè dalla vostra Vale. Saluto Piero Pratesi e apro la diretta pomeridiana suonando Stupid Song di Olivia Rodrigo.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
6: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
7: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
8: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
9: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria ADR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
12: Super Trailers.
16: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
17: Non ci credo.
18: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
12: Super Trailers.
19: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
20: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
21: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
20: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
22: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
23: Amiche per la vita!
20: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

proposito di sogni che diventano realtà, con questa canzone Gabrielle ci debuttava nel 1993 dando il via alla propria carriera artistica. Dreams alle 13:22 su RVL la radio, mentre è iniziato il pomeriggio in compagnia della vostra Vale. Stiamo muovendo i primi passi sul fondo del barile e tra poco andremo a raschiarne qualche curiosità parlando di spazio e di Pokémon. E se nel frattempo volete scrivere alla diretta, vi ricordo il numero WhatsApp di RVL 0323 55 21 24.

agitare Coca-Cola per avvicinarci all'informazione locale delle 13:30 e dopo Tommaso Paradiso su RVL Radio arrivano anche i Jungle con Sunshine.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
6: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
7: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
8: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
9: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Presidio dei lavoratori della società Vigezzo & Friends ieri alla Piana, organizzato dalla CGL Novara VCO dopo il fallimento. Sindacati e dipendenti che dicono di essersi trovati da un giorno all'altro senza lavoro chiedono risposte sul futuro. Due società private sarebbero interessate all'acquisizione. La polizia locale di Domodossola ha individuato il presunto autore del furto di un orologio del valore di oltre 4.000 euro, oltre a denaro contante, commesso durante il mercato del sabato ai danni di una cittadina svizzera. Una pattuglia impegnata in un servizio a piedi in abiti borghesi ha effettuato un'attività di osservazione e controllo del territorio, individuando poco dopo una persona che corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima. Gli accertamenti hanno consentito di rilevare a carico dell'uomo numerosi precedenti per reati analoghi. Gli elementi raccolti sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. E per concludere, sono pronte al lancio le campagne grafiche dedicate al tema della violenza di genere, ideate e realizzate dagli studenti e le studentesse delle scuole superiori di Verbania. Il progetto Lungo i Bordi, che vede come capofila la città di Verbania ed è stato realizzato grazie al finanziamento della Regione Piemonte, nasce dall'intenzione di rendere i giovani non spettatori ma autori e agenti di un cambiamento che parte dalle relazioni quotidiane. in cui si annidano dinamiche tossiche da imparare a riconoscere. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
14: Il meteo di RVL.
15: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
16: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
13: Previsioni del tempo per la giornata di domani, mercoledì 23 settembre. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 16 gradi, massime sui 23 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa.
18: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
19: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Gioia per mettere insieme le barre di Fabri Fibra e le strofe dei Pinguini Tattici Nucleari su RVL Radio e Pikachu nello spazio per avvicinare grandi e piccini al magico mondo delle esplorazioni extraterrestri. Grazie ad una collaborazione tra il marchio Pokémon e l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, un pupazzo di Pikachu ha viaggiato fino alla Stazione Spaziale Internazionale e vi ha soggiornato per 67 giorni, dall'11 aprile al 17 giugno 2026, e adesso che è tornato a casa sarà protagonista di una mostra in vari musei in giro per l'Europa, dove i Pokémon affiancheranno i contenuti scientifici per spiegare come funziona l'attività spaziale dell'ESA, quali missioni vengono lanciate, come si vive sulla ISS e più in generale nozioni sullo spazio, il sole e i pianeti. Per quanto riguarda l'Italia, la mostra aprirà questo venerdì, il 25 settembre, nel centro ESA di Frascati. Ma sapete, oltre a Pikachu, quante altre cose sono andate nello spazio nel corso degli anni? Talmente tante che viene difficile immaginarle tutte, e tra poco ne scopriremo alcune tra le più curiose e andremo a raschiare il fondo del barile. Subito gli U2 su RVL Radio. 2021 è l'anno dal quale ripeschiamo il singolo Your Song, Save My Life.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: No, è mio!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
8: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
9: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
10: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
11: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
12: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
13: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
14: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 21.

0: Le novità di Cesare Cremonini su RDL Radio Paparazzi è l'anticipo che l'artista ci ha dato del disco Amateur, che uscirà esattamente tra un mese. E mentre attendiamo di poter ascoltare tutte le tracce, innaschiando il fondo del barile, scopriamo alcune delle cose più strane che nel corso degli anni sono andate nello spazio, un po' come ha fatto il pupazzo di Pikachu grazie ad una collaborazione con l'ESA. Ne parlavamo poco fa. Beh, la prima che mi viene in mente è la Tesla Roadster di Elon Musk, che nel 2018 venne lanciata in orbita da SpaceX e che è ancora lì, una vettura rossa guidata da un manichino chiamato Starman che se la viaggia lassù ascoltando a ripetizione David Bowie. Parlando di giocattoli, poi, un Buzz Lightyear del film d'animazione Toy Story venne portato sulla ISS per un progetto didattico, mentre nel 2008 l'astronauta Garrett Reisman, grande appassionato di baseball, portò nello spazio una manciata di terra presa dal campo dello stadio dei New York Yankees. E ancora, sull'Apollo 12 trovo posto il disegno di un pene realizzato da Andy Warhol, mentre nel 2008 la NASA lanciò tra le stelle la registrazione di Across the Universe dei Beatles, con la voce di Paul McCartney che diceva: mandate tutto il mio amore agli alieni, con affetto, Paul.
1: RVL.

0: da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo mercoledì 23 settembre. Il cinema come strumento di inclusione e partecipazione. Si apre oggi a Bergamo la 14ª edizione del Festival del Cinema Nuovo, il concorso internazionale dedicato ai cortometraggi e ai documentari interpretati da persone con disabilità. La rassegna prende via oggi e prosegue fino al 25 settembre, quando si terrà la serata conclusiva al Teatro Donizetti. In programma le opere finaliste selezionate tra oltre 170 lavori e una mostra realizzata coi disegni degli alunni delle scuole primarie bergamasche sul tema della disabilità vissuta come esperienza di amicizia. A condurre la serata inaugurale saranno Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa.
1: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte e gli attori non hanno bisogno di presentazioni ma di pubblico, perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda.
0: Da oggi e fino al 28 settembre Messina ospita la seconda edizione di Scriptopia, il festival dedicato alla scrittura per il cinema e la televisione. 6 giorni di incontri, lezioni, proiezioni e appuntamenti con autori e sceneggiatori, con una forte attenzione alla formazione degli studenti. Il tema di quest'anno è lo straniero di prossimità, ispirato alla riflessione sull'altro e su ciò che può apparire distante, ma essere invece molto vicino a noi. Gli incontri coinvolgeranno l'Università di Messina, mentre le proiezioni serali saranno ospitate nella chiesa di Santa Maria Alemanna. Le parole di Davide Scimone della Messina Film Commission.
2: Il tema dello straniero ci sembra inconoscibile e lontano. In realtà può essere anche molto più vicino di quanto pensiamo. Possiamo essere, e ce lo insegna Camus, stranieri a noi stessi, per esempio, ma ci possono essere anche dei muri sottilissimi, invisibili, che ci separano l'uno dall'altro.
0: Milano intanto entra nel vivo della Fashion Week dedicata alle collezioni primavera-estate 2027. Sono 203 gli appuntamenti complessivi, tra 61 sfilati, 88 presentazioni e 54 eventi. Oggi il calendario vede protagonisti tra gli altri Antonio Marras, Fendi, Missoni, MM6, Maison Margiela e Detro. In serata a Palazzo Reale in programma il Gala Dinner di Camera Nazionale della Moda Italiana in occasione della inaugurazione della mostra Da lì è la moda. La Milano Fashion Week proseguirà fino al 28 settembre. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
3: 4x4, solo il meglio.

0: You wanna lose yourself to this? Let's go.
1: L'invito di Miley Cyrus è: posate i cellulari e riconnettetevi con il mondo. Buzz Persuades chiude la 4x4 delle 14 su RVL la radio.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
6: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
7: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
10: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
11: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
12: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

Anna Pepe nel pomeriggio di RVL Radio, White Girl Wasted con la vostra Vale in diretta fino alle 16 e un'iniziativa da segnalarvi. Vietato truffare, iniziativa del comune di Verbania per fare informazione sulle truffe, presenta lo spettacolo teatrale Come vuoi che mi senta, parlare di truffa senza fregature. Venerdì 25 settembre alle 11 nella sala dell'Ipercoppa Gravellona Toce e alle 15.30 al centro Rosa Franzi a Intra. Iniziativa aperta a tutti con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per tutte le info potete chiamare lo 0323 542255. Vietato truffare è un'iniziativa finanziata dal Ministero dell'Interno.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondo Toce.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1. Do you know the
5: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
1: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
7: Da grande voglio guidare l'autobus.
8: Ma non volevi fare l'astronauta?
9: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
10: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
10: Ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.

0: Oggi il boss compie 77 anni ed è per questo che su RVL Radio vi abbiamo suonato uno dei suoi più grandi successi. Tanti auguri a Bruce Springsteen, ma il regalo, come sempre, è per noi che ci siamo ascoltati Dancing in the Dark, singolo del 1984 che anticipò l'album Born in the USA, un disco che superò le 30 milioni di copie vendute in tutto il mondo e che trasformò Springsteen nella più grande rockstar degli anni 80. Ma Dancing in the Dark gli valse anche il suo primo Grammy Award, ricevuto all'inizio del 1985, e aveva un videoclip diretto niente popò di meno che da Brian De Palma, che solo l'anno prima era uscito con Scarface, hashtag qua non si bada a spese. Le scene vennero girate durante due live in Minnesota e a un certo punto De Palma indicò a Springsteen una ragazza tra il pubblico e gli disse: tirala su sul palco e falla ballare. Il boss pensava si trattasse semplicemente di una fan come tante. In realtà, però, quella era un'attrice giunta apposta da New York, tale Courtney Cox, che negli anni 90 sarebbe diventata famosa e avrebbe dato il volto a Monica Geller di Friends.
1: RVL.

0: Laboratorio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
5: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
6: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
7: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
8: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
9: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
10: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.

0: Vita, morte e miracoli di J-Ax, e su RDL Radio sta per andarsene un'altra ora di Raschiando il fondo del barile. Mancano 7 minuti alle 15 e 0323552124 è il numero WhatsApp per scrivere alla diretta. Saluto Alex, Cesare, Cristina e Ludovico che si uniscono a noi negli auguri fatti poco fa a Bruce Springsteen. Ancora una canzone e poi sentiremo l'informazione nazionale. Barry Can't Swim con Dance, Dance. Dance.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Roma News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Aveva 22 anni l'operaio morto in un incidente sul lavoro avvenuto al Colosseo, il giovane precipitato da 10 metri durante i lavori notturni per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Andrea Moretti, di origini abruzzesi, specializzato nei lavori in quota, sarebbe stato ritrovato con l'imbracatura non agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora senza indagati, e ha disposto l'autopsia. In segno di lutto, chiuso il sito archeologico. Una morte inaccettabile, ha commentato la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa di storia, un piano simile è stato sventato dai carabinieri alla Lamezia Terme. Uno studente quattordicenne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano, avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non era problematico e non c'erano mai state avvisaglie che potessero far pensare ad una cosa del genere, le parole della dirigente scolastica, che non esclude il gesto emulativo. Dopo l'intervento show di ieri di Donald Trump, nel quale il presidente americano ha attaccato l'Iran, Cuba e l'ONU, oggi seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tanti i leader che parleranno al Palazzo di Vetro, tra questi il presidente dell'Argentina Milei, il premier spagnolo Sanchez e il presidente iraniano Pezeshkian. E poi alta l'attesa per il discorso di Zelensky. Il presidente ucraino, neppure 24 ore fa, ha avuto un faccia a faccia con Trump, mentre la delegazione di Kiev ha incontrato quelle dei maggiori paesi europei. Ma sulle speranze di una soluzione diplomatica del conflitto con la Russia arriva la doccia fredda del Cremlino, che fa sapere non ci sono i presupposti per i negoziati. Pallavolo agli europei maschili, torna questa sera in campo l'Italia, che nei quarti di finale affronta la Finlandia. Al Palavela di Torino si inizia alle 21:05. Chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata con il 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone, la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
3: È passato un minuto dalle 15 ed inraschiando il fondo del barile alziamo il volume e il vostro umore mettendo un po' di Happy Music. Quattro successi per una pillola di vitamina RVL, YMCA dei Village People, Hathaway con What is Love, Sesso e Samba di Gaia e Tony F, partendo da Annalisa e la sua bellissima.
2: Vitamina RVL,

più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL, musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.

0: Samba per chiudere la sequenza multivitaminica delle 15, la rubrica Was On per scoprire tra poco gli spettacoli previsti in Piemonte e subito arrivano le info sul traffico.
1: Luce Verde Italia.
2: Buon pomeriggio, si sta in coda al momento sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia per lavori in corso tra Cremona e Castelvetro verso Torino. Andiamo ora in Liguria per segnalare code dovute in questo caso ad un incidente e ai lavori in corso tra Spotorno e Pietra Ligure verso il confine italo-francese. Sulla 1 direttissima si rallenta a causa di un veicolo in panne tra il bivio per la variante di Valico e Firenzuola direzione Firenze. Su questa autostrada attenzione perché a partire dalle 21 e fino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto di panoramica tra Aglio e Rioveggio verso Bologna. Altra chiusura notturna tra Umbria e Toscana, sempre sulla A1. Dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto tra Fabro e Chiusi verso Firenze. Auto in fila al momento sono segnalate anche sulla A14 Adriatica per un incidente avvenuto in zona lavori tra Val di Sangro e Lanciano direzione Pescara. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ASL.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
4: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
10: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
11: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
12: In Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

0: RVL, la radio.
1: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's On? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
4: Un saluto dalla redazione, in studio Elena Pelissetti e ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte. Dal 24 al 27 settembre Torino ospita la 16ª edizione di Terra Madre Salone del Gusto, che torna nel centro cittadino dopo due edizioni al Parco Dora e le precedenti Lingotto Fiere. L'evento celebra il 40° anniversario di Slow Food Italia e si concentra anche quest'anno sulla biodiversità dei cibi, dei saperi, delle culture, attraverso conferenze, laboratori e appuntamenti a tavola con prodotti e cuochi. Per questa edizione il percorso interesserà diversi luoghi simbolo della città, da piazza Carlo Felice a piazza Vittorio Veneto, attraversando via Roma, piazza San Carlo, piazza Carlo Alberto, piazza Castello, Palazzo Reale e i Giardini Reali, in dialogo con musei, edifici storici e spazi culturali. La Fondazione Ettore Eines Fico inaugura a Torino Cavò il nuovo spazio espositivo, che aprirà al pubblico il 24 settembre fino al 31 gennaio 2027. Il progetto arriva dopo la chiusura del MEF, Museo Ettore Fico, e il trasferimento nel quartiere Madonna di Campagna, dando continuità all'attività della Fondazione con una nuova programmazione. La mostra inaugurale è La forma del non detto di Giovanni Termini, a cura di Andrea Busto. Giovedì 24 settembre la storica vettura 116 del 1911, riconoscibile per il caratteristico colore rosso e crema, percorrerà le vie del centro città in un itinerario della durata indicativa di 25 minuti. Le partenze sono previste da piazza Carlo Emanuele II, lato sud, alle 20, 20 e 30, 21, 21 e 30 e 22. Iniziativa organizzata dall'associazione torinese Tram Storici in collaborazione con GTT e la prenotazione è obbligatoria. Fa tappa anche a Bra il Giro d'Italia per la Pace, viaggio itinerante lungo tutto il paese con la lampada della pace di Assisi. Il viaggio, partito dalla Napoli il 19 febbraio scorso, toccherà oltre 100 città italiane, tra le quali Bra, con l'intento di coinvolgere le persone, i giovani studenti in primis, in un lungo e profondo messaggio di pace. L'appuntamento è sotto la Zizzola per giovedì 24 settembre. Ancora giovedì 24, nella sala CDT in Largo Barale a Cuneo, alle ore 17.30, l'Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea Bianco presenta le collezioni fotografiche acquisite negli ultimi anni attraverso i bandi Strategia Fotografia indetti dal Ministero della Cultura, Direzione Generale Creatività. Durante l'evento sarà inoltre presentata un'anteprima della mostra Giorgio Olivero, Argentina 1989, Cosa resta del viaggio, tracce di emigrazione piemontese, che nella sua forma ampliata di 100 opere sarà allestita nel mese di febbraio 2027. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto e al prossimo appuntamento.
3: What's On in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

Prima prova con un brano tutto in lingua inglese, direi superata alla grande per Karol G. Still in duetto con Bruno Mars su RVL Radio. Tra poco parleremo di opere d'arte nel cielo in Raschiando il fondo del barile. E intanto arriva Dedica di Ernia.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
8: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
9: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
10: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con Associazione Culturale e Volontari Belgirà.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. La polizia locale di Domodossola ha individuato il presunto autore del furto di un orologio del valore di oltre 4.000 euro, oltre a denaro contante, commesso durante il mercato del sabato ai danni di una cittadina svizzera. Una pattuglia impegnata in un servizio a piedi in abiti borghesi ha effettuato un'attività di osservazione e controllo del territorio, individuando poco dopo una persona che corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima. Gli accertamenti hanno consentito di rilevare a carico dell'uomo numerosi precedenti per reati analoghi ed è stato quindi segnalato all'autorità giudiziaria. Un secondo episodio riguarda invece il danneggiamento dell'impianto antincendio di un parcheggio interrato del centro cittadino. In questo caso un uomo, già noto alle forze di polizia, dopo aver azionato senza giustificato motivo una manichetta antincendio, ha addirittura pubblicato sui social TikTok un video nel quale si riprendeva durante l'azione. La polizia locale di Domodossola l'ha identificato. Accoltellamento a Bognanco, interviene la CGL Novara Vicioccia, chi continua a sostenere che il patriarcato non esista più, eppure il patriarcato si manifesta proprio negli avvenimenti come questi, dichiara il sindacato di fronte a vicende simili. Conclude la nota: la risposta non può essere soltanto repressiva, anche se gli strumenti di tutela devono essere rafforzati e resi sempre più efficaci. Riteniamo fondamentale e necessario un lavoro culturale profondo che rimetta al centro l'educazione alle relazioni, alla attività, al consenso e al rispetto delle differenze. La violenza maschile contro le donne non è un'emergenza improvvisa, è un problema strutturale che richiede risposte strutturali. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
17: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: Le 15:41 minuti su RVL Radio, la musica di Ian Dior, Let You, risuonata dal 2021. E se nello spazio, abbiamo detto all'inizio di questa puntata, per un paio di mesi c'è stato Pikachu grazie alla collaborazione tra Pokémon ed ESA, nei cieli degli Stati Uniti invece c'è disegnata la Mona Lisa, perché Benjamin McDaniel, pilota di piccoli aerei, si è preso la briga di tracciarne i contorni seguendo a bordo di un Cessna una rotta apparentemente senza senso, ma che poi, una volta completata e visualizzata in 3D tramite i dati di volo di AirNav, mostra proprio un'inconfondibile Gioconda con il suo sorriso sornione. McDaniel si definisce un artista e noi non siamo nessuno per contraddirlo. Su Instagram ha un profilo sotto il nome di The Pilot Picasso e questa, completata alcuni giorni fa, è una delle sue opere più mastodontiche. Quasi 4 ore di volo tra i cieli dell'Arkansas e dell'Oklahoma.
1: RVL, la radio.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
3: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
7: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
8: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

Dito nella piaga è una Miss Italia nell'ultimo suo disco che abbiamo appena suonato su RVL Radio, e negli ultimi 5 minuti di Raschiando il fondo del barile ci ascoltiamo Good

Chris De Sarandi per arrivare alla fine del mercoledì di Raschiando il fondo del barile. Sono le 15:57 su RVL Radio e io sono al capolinea per oggi. Con me la vostra Vale, l'appuntamento è rinnovato per domani dalle 13. Con Marco Pennacchini tra poco vi tufferete in occhio al penna e qua non resta altro da aggiungere se non baci, abbracci e saluti. Ciao ciao!

0: su RBL la radio Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Era un operaio rocciatore specializzato nei lavori in quota, il giovane di 22 anni morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo. Fatale una caduta da 10 metri di altezza durante i lavori per realizzare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Dalle prime ricostruzioni l'operaio sarebbe stato trovato non agganciato ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. I lavori sono stati sospesi mentre il sito archeologico è chiuso in segno di lutto. Di morte inaccettabile parla la Premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Alle 19 fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL di Roma e Lazio. La vittima è un altro lavoratore di una ditta in appalto in un settore pubblico, denuncia il segretario generale della CGIL Landini. Il sindacato ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo. Seconda giornata di lavori all'Assemblea Generale dell'ONU che si è aperta ieri a New York. La sessione mattutina prende il via con l'intervento del presidente siriano Ahmad al-Sharaa. Poi sarà la volta, tra gli altri, del presidente iraniano Pezeshkian e di quello argentino Milei. Ma il palazzo di vetro, oggi è il giorno del presidente ucraino Zelensky, che neppure 24 ore fa ha avuto un faccia a faccia con Trump per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto con la Russia. Pronto ad incontrare Putin in qualsiasi momento, ha detto Zelensky. Gelida però la reazione del Cremlino, che chiude la porta. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un 13enne ha coltellato la sua professoressa, un piano simile è stato sventato dai carabinieri a Lamezia Terme. Uno studente 14enne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non aveva mai dato avvisaglie, non era problematico, le parole della dirigente scolastica, che non ha escluso un gesto emulativo. Formula 1, la conferenza dei piloti, ha aperto oggi a Baku il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, con il programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani le libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, traffico intenso con rallentamenti sul percorso milanese dell'A4 tra Cormano.

Buona mercoledì pomeriggio, questa è RVL Radio, questo è Occhio al Pin fino alle 19 con me Marco Pennacchini. Un buon pomeriggio a tutti voi, un abbraccio alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Siamo pronti a partire con Olimers.

evitare Coca-Cola, lui ovviamente è Tommaso Paradiso, qui su RVL, che ci porta dritti fino ai nostri punti di contatto, lo 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi, sempre presenti, ve lo ricordo, sui social, Facebook, Instagram. Ci trovate come RVL la radio. Un sacco di cose di cui parlare in questo pomeriggio e tutta la grande musica di RVL. Martin Garrix insieme agli U2, Fireflies.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla statale 10 Padana Inferiore, in corrispondenza dell'incrocio San Giuliano in entrambi i sensi di marcia. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per un incidente si rallenta tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 184 in corrispondenza del comune di Fossano. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
4: Qual è la tua missione?
5: La laurea in giurisprudenza.
6: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio. Un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
5: Accedi
6: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.
8: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
10: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
13: Ehi, mi senti?
14: Sì,
13: sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
15: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
16: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
17: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
18: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Safe, parlare d'amore qui su RVL, questo è Occhio al Penna, oggi 23 di settembre, stavo dicendo di luglio, mi era venuta sta cosa d'estate. Ci sono due anniversari molto tecnologici da ricordare e che ci riguardano pure da vicino, uno soprattutto, perché oggi compie 18 anni Android. Quindi guardate il vostro smartphone, se è Android, oggi è maggiorenne, quindi dovete fargli il regalo quello grande, no? A parte gli scherzi, Google lancia questo nuovo sistema operativo che era per contrastare la Apple e la Nokia e diciamo c'è riuscito, no? Per quanto riguarda anche la diffusione di smartphone, io approfitto per ricordarvi che l'app di RVL è disponibile sia per Android che per iPhone, così almeno siamo ovunque, c'è il nuovo di Miley. Let's go.

0: probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su, ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
2: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
7: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
8: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
9: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
10: Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

Genea con Care su RVL, il pomeriggio di Occhio al Penna. Vi ricordavo prima l'anniversario di Android, 18 anni oggi per il sistema operativo degli smartphone, presente praticamente dappertutto, smartphone, tablet, automobili, sta praticamente ovunque, ma oggi è un altro compleanno, perché il 23 settembre del 1889, quindi oggi compie 137 anni, veniva fondata la Nintendo. Sì e no, non faceva videogiochi ai tempi, io pure ci sono rimasto, come dire, ma non faceva videogiochi, faceva carte da gioco.

cosa fai questa sera? C'è Noemi su RVL Radio. La Nintendo compie 137 anni, che oggi conosciamo ovviamente per i videogiochi, ma ai tempi nasceva come le carte Hanafuda, credo si chiamino così, no? Le carte artigianali, le carte dei fiori, letteralmente, le carte da gioco artigianali, famosissima, poi si è espansa ed è diventata quella che conosciamo. Il settore dei videogiochi in continua espansione. Ormai chiunque videogioca, polemiche su polemiche, l'avete seguita, no? Quella della Sony, che ha detto ok, togliamo il disco, basta, basta supporti. Poi ci hanno forse ripensato, no? Perché molti hanno detto sì, basta supporti, mi fai scaricare solo il gioco in digitale, io che voglio il disco, che faccio? Voi siete videogiocatori? Avete in casa qualche videogiocatore? Com'è la storia? Olivia Dean, Baby Steps. It's funny.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
7: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
8: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
10: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Parker Cremont insieme a Serena Brancale, The Colors. Questa è Partenope su RVL, la radio. Come state messi a videogiochi? Videogiocate magari adesso, no? Che è ripartita la scuola da una decina di giorni, uno per consolarsi si fa una partita, ma ormai non è più una cosa da ragazzi, perché ai tempi, anni 80, il videogioco era una cosa per bambini, ragazzi e ragazze, giovani. Cioè era raro, no? Che papà rientrasse dall'ufficio: ah, mi vado a fare una partita all'Atari, al Super Nintendo. Non succede oggi, può succedere sicuramente, anzi il 90% delle volte succede, eh? Quindi ci sono tante questioni, questioni dell'intelligenza artificiale, questione dei soldi. Voi lo sapete, il 19 novembre uscirà GTA 6, Grand Theft Auto 6, il videogioco più atteso del decennio. Non l'ho detto io, lo ha detto il Washington Post, questo per farvi capire com'è l'atmosfera.

0: hanno messo le mani anche i Pet Shop Boys, in questa Break for Love, usciva nell'88 la versione originale di Raise, poi è stata ritoccata dai Pet Shop Boys da Peter Raufer, un DJ austriaco, è riuscita anche nei primi anni del 2000, però visto che siamo stati nell'88, posso dirlo, no? Ricordiamo l'appuntamento del sabato e della domenica qui su RBL la radio con Ti ricordi quando, tutto il meglio della musica anni 70-80 suonato e raccontato, come dico io, in vinile dal nostro Piero Pratesi. Appuntamento da non perdere, sabato e domenica a partire dalle 18 ci sono le news delle 5, a seguire gli aggiornamenti sul traffico di Luce Verde, prima c'è Ligabue, qualcosa per te.
1: Ti ho

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La curiosità di vedere all'opera la nuova Italia di Roberto Mancini venerdì a Roma la gara col Belgio si mescola all'attesa per l'Ital Volley maschile impegnata nell'Europeo casalingo. Partiamo proprio da qui con gli azzurri che stasera tornano in campo a Torino per la sfida dei quarti contro la Finlandia. Torneo finora praticamente perfetto per la squadra di De Giorgi che da campione mondiale in carica e argento agli scorsi europei punta almeno alle Final Four. Prima c'è appunto la Finlandia e tiene alta la guardia il centrale Gianluca Galassi.
2: Mi aspetta la partita tosta, difficile. Ne abbiamo visti l'anno scorso comunque hanno fatto bene il mondiale e sappiamo di cosa sono capaci conoscendo alcuni giocatori perché ho preso il settimo giallo e è un quarto di finale. Quindi dobbiamo viverla come fosse un quarto di finale con tutte le concentrazioni che possono esserci con chi trovo che c'è di difficile, di bello, di emozionante di giocarlo in casa.
1: Un successo proietterebbe gli azzurri alla sfida di venerdì con i campioni olimpici della Francia che a Parigi 2024 ci batterono in semifinale. Nell'altra semifinale la Polonia attende la vincente di Belgio-Slovenia. Accennavamo alla nazionale di Mancini che a Coverciano prepara il Tour de Force di Nations League. Dopo il Belgio le trasferte con Turchia il 28 settembre, Francia il 2 ottobre, ancora una sfida con la Turchia il 5 ottobre a Bologna. Nel gruppo azzurro con 9 esordienti, uno dei veterani è Davide Frattesi che dopo 3 stagioni all'Inter è passato in estate alla Lazio dove ha subito lasciato il segno, 3 gol nelle prime 3 partite.
3: Questi 3 anni all'Inter ci sono stati dei momenti che penso che non siano replicabili a livello di emozioni, parecchi alti e bassi, bassi molto bassi e alti altissimi. Dico sempre che in un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi, quindi è questa la verità. E adesso sono felicissimo perché mi sono tornato a divertire, no? Che è una cosa che mi è un po' mancata l'ultimo anno, l'anno scorso. Si va a periodi e sono contento che adesso insomma sia tornato il divertimento che c'era da bambino e che c'è stato anche a Sassuolo e in maniera diversa e con alti e bassi anche all'Inter.
1: Formula 1, la conferenza piloti è aperta oggi a Baku, il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, col programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben ritrovati all'ascolto. Intenso il traffico sul percorso milanese dell'A4 con code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia. Ed è intenso il traffico anche sulle tangenziali di Milano. Lavori in programma questa notte sulla 9 Milano Como Chiasso. Dalle 22 alle 5 chiusura tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Lavori notturni poi sulla A8 dei Laghi. Chiuso tra le 21 e le 5 di domani il tratto tra il bivio per la diramazione Galarate Gattico e Castronno verso Varese. Sulla 1 Milano Bologna tra le 21 e le 5 chiuso il tratto tra Melegnano e il bivio per la A58 TEM verso Bologna. Si lavora di notte anche sul percorso milanese dell'A4. Dalle 21 alle 5 non sarà percorribile il tratto tra Monza e Cormano verso Torino. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
7: Dagli anni 90 a oggi.
6: In sequenza.
8: Tutto il meglio della musica in 4 brani, c'è Piero Pelù con Tribù, LSD con Thunder Clouds, chiuderemo la 4x4 con Giulia Bresch, Serenamente, e la apriamo con Eagle Eye Cherry, Say Tonight.
6: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: 4x4.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Si chiude serenamente, possiamo dire così, questa 4x4. Ora tempo di infotraffico e pubblicità e ci aspetta J-Ax. Vita, morte, miracoli.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Broere in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi segnaliamo quindi che per lavori sulla A26 Genova Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto compreso tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone in direzione Genova dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
10: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
11: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
12: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
13: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
14: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella. RVL.

morte miracoli, J-Ax su RVL nel pomeriggio di Occhio al Pin con me Marco Pennacchini fino alle 7. Stiamo chiacchierando di videogiochi perché oggi è il compleanno della Nintendo, ma ci sono tante novità, poi vedremo, ce n'è una che riguarda proprio la Nintendo e vi ho detto anche del 19 novembre. Tanti ci stanno scrivendo allo 0323 55 21 24 l'uscita di GTA 6, il videogioco. Ho citato prima un articolo del Washington Post che ha definito GTA 6 il videogioco e l'evento pop più atteso del decennio.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontano.
2: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL la radio.
3: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
10: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14:30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. 2 minorenni sono stati arrestati dai carabinieri di Gravellona Toce con le gravi accuse di rapina, tentata estorsione e lesioni personali ai danni di un altro giovane. L'arresto è avvenuto su ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale per i minorenni di Torino e segue le indagini svolte dai militari dell'arma su 2 distinti episodi. Il primo è avvenuto a Verbania, dove i 2 arrestati hanno costretto la vittima ad aprire il portafogli e il vano portaoggetti del motorino, rubandogli alla fine solo un pacchetto di sigarette. Il secondo è avvenuto a Gravellona qualche giorno dopo. Hanno minacciato il giovane con un coltello per farsi dare altre sigarette e quando lui si è rifiutato, uno dei 2 l'ha colpito con un pugno in faccia. Per questo è scattata la custodia cautelare in carcere di Torino, mentre l'altro si trova ai domiciliari. La polizia di Verbania ha invece arrestato 2 donne e un uomo di origine bulgara che hanno cercato di derubare un uomo di 77 anni nel parcheggio di un supermercato di Gravellona. I 3 sono stati notati e tenuti d'occhio da una pattuglia. Le 2 donne hanno avvicinato la vittima e iniziato a frugarle addosso per prendere i portafogli, ma la vittima ha reagito e gli agenti sono prontamente intervenuti. Una donna di 63 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto sull'autostrada A26 all'altezza di Gattico Veruno. La donna, che viaggiava in moto verso Gravellona, si è scontrata con un furgone. Il 118 l'ha trasportata in condizioni critiche all'ospedale di Novara. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa.
15: Desiderio Sexy Shop

con Woman qui su RVL la radio, tanto per ricordare la Nintendo, che oggi, come detto, compie gli anni, ne compie 137, come principale oppositore nel mondo dei videogiochi per quanto riguarda GTA si è posta proprio lei, perché uscirà, è stato presentato quasi a sorpresa il 5 novembre The Legend of Zelda Ocarina of Time, sarà disponibile per Switch 2 proprio dal 5 novembre e presumibilmente sarà il primo concorrente, no, un paio di settimane prima appunto di quello che dicevamo prima, GTA 6. Una questione non solo di videogiochi, è una questione di soldi, perché ormai l'industria dei videogiochi produce, fa girare tanti soldi come non fa più ormai l'industria cinematografica, quella delle serie TV, è ormai il primo settore di intrattenimento.

Fibra insieme ai pinguini tattici nucleari con Goya. Saluto Fabio che ci scrive allo 0323 55 21 24, un messaggio bello lungo. Ha avuto un percorso come me, io appassionatissimo come Fabio, il nostro ascoltatore, di giochi horror. Poi crescendo li hai lasciati, ce li lasci perdere perché cominci ad avere paura, dici no guarda, ma non è più per me, dai, ho raggiunto una certa età, preferisco lasciar perdere. E Fabio si diverte a vedere su YouTube gli streamer, gli youtuber che giocano a quei giochi a cui vorrebbe giocare, che non è una cosa brutta. Vuoi giocare, per esempio, faccio Resident Evil, no? Uno dei videogiochi horror più famosi, solo che c'hai paura. Che faccio? Spendo soldi per una cosa che c'ho paura? Fammi vedere un po' Tizio Caio che ci gioca, che mi sono perso. Siano Spiro, Great Expectation. In my head.

0: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
4: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
5: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
6: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
7: Da grande voglio guidare l'autobus.
8: Ma non volevi fare l'astronauta?
9: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: ne sbagliano una, come è giusto che sia. I The Bows, questa è Lose Myself, un po' di Scandi House, l'house che arriva dalla Scandinavia, qui su RVL la radio. Vi ricordo, primo novembre, Circolo Magnolia, l'appuntamento, l'unico appuntamento in Italia per quanto riguarda questa nuova frontiera dell'house europea o scandinava, mettetela come volete. C'è anche Ernia, dedica.
1: Che nome dai ad un sogno?

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente degli Stati Uniti ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi, ma siamo le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU nella seconda giornata di lavori a New York. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli USA di non rispettare le leggi internazionali. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'Assemblea. La resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli, ha aggiunto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura. Siamo pronti al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, compreso in serata quello del ministro degli esteri italiano Tajani. Tra i più attesi quello di Zelensky, che neppure 24 ore fa ha incontrato il presidente USA Trump. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte nell'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, e disposto l'autopsia. Una morte inaccettabile, afferma la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile, mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena degli appalti. Anticipata alle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. Saranno presenti anche gli altri sindacati. Orrore a Nizza in Francia: durante un controllo doganale in un'area autostradale è ritrovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere mutilato di una ragazza brasiliana di 25 anni, nascosto sotto teli di plastica e vestiti. Arrestato l'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, ex fidanzato della vittima, già finito in carcere per un episodio di violenza. Gli investigatori dovranno ora stabilire dove e quando la ragazza sia stata uccisa. Calcio: sarà il tedesco Zibert ad arbitrare venerdì a Roma Italia-Belgio, debutto in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini nella sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Turchia due volte e Francia le altre avversarie dell'Italia nella prima tornata di gare del torneo, ben 4 in 11 giorni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sul percorso milanese della A4 per traffico intenso, ma anche per un veicolo fermo. Si sta in coda tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Venezia. File anche in direzione di Torino, tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Un chilometro di coda poi sulla A7 Milano-Genova tra Sago e lo svincolo per la tangenziale ovest di Milano. Intenso il traffico anche sulle tangenziali di Milano. Intenso il traffico anche sulle tangenziali milanesi. Lavori in programma questa notte sulla 9 Milano Como Chiasso, dalle 22 alle 5 chiusura tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Lavori notturni poi sulla 8 dei Laghi, chiuso tra le 21 e le 5 di domani il tratto tra il bivio per la diramazione Gallarate Gattico e Castronno verso Varese. Sulla 1 Milano Bologna tra le 21 e le 5 chiuso il tratto tra Melegnano e il bivio per la A58 TEM verso Bologna. Si lavora di notte anche sul percorso milanese della A4. Dalle 21 alle 5 di domani non sarà percorribile il tratto tra Monza e Cormano verso Torino. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo.

musica e passione. 4 hit, 4 emozioni. RVL la radio è 4x4. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: vecchi tempi, eh? Good old days, a chiudere la nostra 4x4 ora tempo di infotraffico, pubblicità, e c'è Ariete insieme ad Angelina Mango. Che bella vita!
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Drosso e Pienezza in direzione Ost e tra Caselle e Broera in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
6: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
10: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

Bella vita, Ariete, insieme ad Angelina Mango qui su RVL Radio. Questa è la serata di Occhio al Penna fino alle 7 con me, Marco Pennacchini. Siamo partiti al compleanno della Nintendo e a parlare un po' di videogiochi, no? Legend of Zelda Ocarina of Time uscirà il 5 novembre per Switch 2, ma in realtà il vero protagonista è il 19 novembre GTA 6. L'avete già preordinato, l'avete già comprato, ci avete già giocato, no? Avete visto, come si diceva negli anni 80, era mio cugino, ci ha già giocato a ste cose qui. Questione di soldi, e proprio di questo parleremo tra poco, per vedere un po' i budget che sono stati messi, i soldi, i soldoni, le valigie cariche per produrre videogame. You Get Movin' to the Sun.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
6: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
7: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
8: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
9: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come La Dama, Nebbiolo Langhe Doc Ca' Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
10: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
11: Edizione Flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Grave incidente sull'autostrada A26 all'altezza di Gattico Veruno, una donna di 63 anni che viaggiava in moto verso nord si è scontrata con un furgone e ora si trova in condizioni critiche. Per due volte hanno costretto un coetaneo a dargli delle sigarette, la seconda minacciandolo con un coltello e colpendolo con un pugno, due minorenni arrestati dai carabinieri di Gravellona. Sempre a Gravellona la polizia ha arrestato due donne e un uomo di origine bulgara, hanno cercato di derubare un 77enne nel parcheggio di un supermercato. Domattina alle 10 al Collegio Rosmini di Domodossola si riunisce l'Assemblea Generale 2026 della Regione Subrica. In programma il passaggio della presidenza da Regione Lombardia a Regione Piemonte.
12: Il meteo di RVL.
13: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
11: Previsioni del tempo per giovedì 24 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 12 e 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
9: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Langsi Ca' Boschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: Tiger Wasted, c'è Anna su RVL la radio. Tanto per fare un esempio, sono andato a cercarmi delle cifre, delle cifre che sono abbastanza importanti. Allora, per la produzione per esempio di Call of Duty Black Ops Cold War, che è un altro gioco giocatissimo prodotto dalla Activision, sono stati spesi più o meno 700 milioni di dollari, c'era questo budget. Per GTA 6 stiamo parlando di 1,5 miliardi di dollari. Un articolo scritto da Business Insider ha proprio analizzato tutto quello che c'è, ovviamente compreso tutto la spesa di promozione pubblicitaria e tutto il resto, ma sono andato a vedere i guadagni secondo alcune ultime analisi. Sapete, no? C'è anche il gioco precedente GTA 5, che è presente anche la versione online. Ogni giorno, io sono andato a verificarla pure sta cosa e sembra vera, ogni giorno ci sono delle compravendite su questo gioco GTA 5, cioè nel senso si acquistano elementi per videogiocare pari a 1,3 milioni di dollari al giorno. Quindi la Rockstar, la casa di produzione di questo videogioco, può essere, no, può stare tranquilla anche se ha speso un po' di più.
1: Salida del vuelo con destino a

0: lassù.
1: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
2: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
3: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
4: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
5: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
6: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
7: La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Tezza e con Animal su RVL, questo è Occhio alla Penna. Parlando di videogiochi, ovviamente bisogna parlare anche di intelligenza artificiale, sempre più presente anche nella produzione, anche nelle telecronache. Sapete, siamo nel periodo, se non sbaglio, questo venerdì esce FIFA, no, cioè, no scusate, FC 27, quindi arriva la valanga di giochi sportivi, quelli per il calcio, quelli per il football americano, anche quello per l'hockey NHL 27. Ci sarà l'IA che aiuterà, diciamo così, a fare la telecronaca. Le voci saranno sempre quelle di John Boothby Gross, che è un telecronista sportivo storico per quanto riguarda l'hockey, ma verrà aiutato per quanto riguarda le telecronache dall'intelligenza artificiale, nel senso ogni tanto si prenderanno delle fantasie e, visto che non ha registrato quelle linee il telecronista, le dirà con la sua voce, che è stata ceduta con tutti i consensi, l'intelligenza artificiale. Molti hanno storto un po' il naso, però a quanto pare il risultato sembra molto buono, e questo ovviamente è una cosa che ci dobbiamo aspettare, l'ingresso anche nel mondo dei videogiochi. Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

Con Madonna Danceteria si chiude l'appuntamento di questo mercoledì con Occhio al Penna. Una buona serata a tutti voi, ci sentiamo domani come sempre a partire dalle 16 con me Marco Pennacchini. Ora vi lascio a Fabiana RBL Che Stories.

0: su RPL la radio. E Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non siamo noi terroristi ma le vittime del terrorismo, lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata attaccando gli Stati Uniti. In segno di protesta la delegazione americana ha lasciato l'aula, diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, in serata quello del presidente ucraino Zelensky. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte all'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. Inutili i soccorsi del 118. La magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Dalle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. L'estranea di Paolo Strippoli è il film scelto per rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar 2027. Concorrerà per la shortlist che include i 15 migliori film internazionali selezionati dalla Academy. L'annuncio delle nomination, la cinquina dei film in corsa per il premio, il prossimo 21 gennaio. Invece la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo del prossimo anno.
0: L'economia.
1: Accelera l'economia italiana, lo certifica l'OCSE nelle prospettive economiche intermedie diffuse oggi. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha rivisto al rialzo le stime sul PIL per il 2026, portandole ad un tasso di crescita dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'OCSE inoltre stima un'inflazione al 3% per l'anno in corso, per poi rallentare al 2,6% l'anno successivo. Lo studio evidenzia che i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto ai livelli registrati nel primo trimestre del 2021. Il prossimo 30 settembre scade la seconda rata della rottamazione quinquies. Il termine di pagamento riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio del 2026. Se entro il 30 settembre risultassero omessi o insufficienti i pagamenti relativi alle prime due rate, verrebbero meno i benefici della definizione agevolata. Infine le borse, chiusura in calo per i mercati europei, influenzati ancora dalle tensioni internazionali. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,2%, fanno peggio Parigi e Francoforte, sulla parità a Londra. In rosso anche Wall Street, rialza la testa anche il prezzo del petrolio con il Brent che torna sopra i $100 al barile, lo spread sale a 94 punti. E ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati sulla 9 Milano Como Chiasso. Per un veicolo fermo code tra Como Nord e Como Monte Olimpino verso Milano. Ci spostiamo sul percorso milanese della A4. Il traffico intenso sta ancora provocando rallentamenti tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia e poi direzione Torino tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni. Un chilometro di coda sulla A7 Milano-Genova tra Sago e lo svincolo per la tangenziale ovest. Intenso il traffico anche sulle tangenziali di Milano. Lavori in programma questa notte sulla 9 Milano Como Chiasso, dalle 22 alle 5 chiusura tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Lavori notturni poi sulla 8 dei Laghi, chiuso tra le 21 e le 5 di domani il tratto tra il bivio per la diramazione Gallarate Gattico e Castronno verso Varese. Sulla 1 Milano Bologna tra le 21 e le 5 chiuso il tratto tra Melegnano e il bivio per la A58 verso Bologna. Si lavora di notte anche sul percorso milanese della A4. Dalle 21 alle 5 di domani non sarà percorribile il tratto tra Monza e Cormano verso Torino. È tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: RVL la radio.
3: Mercoledì, metà settimana, 23 di settembre, su RVL la radio parte ufficialmente Che Stories di oggi. Dopo Marco Pennacchini, che torna domani con Occhio al Penna, siete con Fabiana Contin, con la Fabi. Anche oggi siamo insieme per 3 ore fino alle 22. Abbiamo tanta musica da ascoltare insieme e non mancheranno anche le notizie e le curiosità.
4: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

22 Simba, due passi dal cielo. Il 18 di settembre è uscito Miria, spero di dire bene, che è il nuovo lavoro discografico di questo

questo artista tra i protagonisti più rilevanti della nuova scena urban, che è stato arricchito anche da alcuni singoli, per esempio un featuring con Gue e tante altre cose. Il centro di questo capitolo è la provincia, il luogo delle sue origini e parte imprescindibile dell'identità dell'artista. Sentiremo ancora parlare di lui. Adesso c'è Malcolm Todd.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Vi segnaliamo che questa sera, dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, per lavori, sulla A7 Milano-Genova sarà chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione Milano. Ed è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Qual è la tua missione?
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
2: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
6: Accedi
5: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.
7: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
10: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
11: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
14: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
15: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza. Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
16: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

The Love Has Gone, Rick Astley, all'interno di Che Stories. Visto che abbiamo ascoltato questo successo dal passato, ne approfitto anche per ricordarvi un appuntamento dove potete ascoltare tanti successi 70-80 in vinile che vi aspetta ogni fine settimana su RVL, la radio. Si chiama Ti ricordi quando? Ed è confezionato dal nostro Piero Pratesi. Saif, Parlar d'amore.

scarica la nostra app. Siamo presenti su tutti i digital store come iTunes e Google Play. Cerca e scarica RVL la radio e rimaniamo connessi. Let's go.

0: weekend. Ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
1: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
4: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
5: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schatt con associazione culturale e volontari Belgirà.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
7: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Due minorenni sono stati arrestati dai carabinieri di Gravellona Toce con le gravi accuse di rapina, tentata estorsione e lesioni personali ai danni di un altro giovane. L'arresto è avvenuto su ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale per i minorenni di Torino e segue le indagini svolte dai militari dell'arma su due distinti episodi. Il primo è avvenuto a Verbania, dove i due arrestati hanno costretto la vittima ad aprire il portafoglio e il vano portaoggetti del motorino, rubandogli alla fine solo un pacchetto di sigarette. Il secondo è avvenuto a Gravellona qualche giorno dopo. Hanno minacciato il giovane con un coltello per farsi dare altre sigarette e quando lui si è rifiutato uno dei due l'ha colpito con un pugno in faccia. Per questo è scattata la custodia cauta in carcere di Torino, mentre l'altro si trova ai domiciliari. La polizia di Verbania invece ha arrestato due donne e un uomo di origine bulgara che hanno tentato di derubare un 77enne nel parcheggio di un supermercato di Gravellona. I tre sono stati notati e tenuti d'occhio da una pattuglia. Mentre l'uomo faceva da palo, le due donne hanno avvicinato la vittima e iniziato a frugarle addosso per prendere il portafogli, ma il 77enne ha reagito e gli agenti sono prontamente intervenuti. Armato di pistola a volto parzialmente coperto, rapina un supermercato di Invorio. È successo ieri pomeriggio, quando l'uomo ha intimato alla cassiera di consegnare il denaro, questa è fuggita facendolo desistere e fuggire a sua volta a piedi. Grazie alle telecamere di videosorveglianza i carabinieri lo hanno identificato e rintracciato in poche ore. È un 42enne residente nel Verbano che nel frattempo aveva gettato gli abiti usati nella rapina in una piazzola dell'autostrada A26. Rinvenuta e sequestrata la pistola, che si è rivelata essere una scacciacani priva del tappo rosso. L'uomo è stato denunciato a piede libero. Una donna di 63 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto sull'autostrada A26 all'altezza di Gattico Veruno. Per cause al vaglio, mentre viaggiava in moto verso Gravellona Toce, si è scontrata con un furgone. Il 118 l'ha trasportata in condizioni critiche all'ospedale maggiore di Novara. A proposito della A26, anche stanotte il tratto in direzione Genova tra Baveno e Arona sarà chiuso per lavori dalle 22 alle 6. E adesso le previsioni del tempo.
8: Il meteo di RVL.
9: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
7: Previsioni del tempo per giovedì 24 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 12 e 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
11: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

questa sera di Noemi e Vito Salamanca. Noemi che continua a portare in giro per l'Italia il suo tour. A settembre, per esempio, il 25 sarà in provincia di Palermo, poi anche ad ottobre ha una serie di appuntamenti. Se volete sentire la sua splendida voce, fino a dicembre ci sarà la possibilità. Seguitela anche sui social per avere sempre sotto mano il calendario aggiornato. Nu Genea su RBL, la radio. We'll be right back.

nel nostro Key Stories. Stiamo per ascoltare Partenope di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Per i fan dei The Colors ci sono buone nuove. Perché? Perché l'Italia forse loro sta un pochino stretta. Infatti il trio capitanato da Stash andrà alla conquista dell'Europa, dagli Stati Uniti e anche del Canada, con un tour di ben 16 date, il primo intercontinentale per la band. Il tour partirà ad aprile dall'Europa. Vi terrò aggiornati. Adesso li ascoltiamo assieme a Serena Brancale e Merck & Cremont con Partenope. Yeah!

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
5: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Harrix e U2 su RBL la radio. Stiamo per chiudere anche la prima ora del nostro contenitore di oggi, mercoledì 23 di settembre, e daremo anche spazio alla redazione. Ci sono le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Abbiamo anche tempo per ascoltare Qualcosa per te, il nuovo singolo di Luciano Ligabue.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Seconda giornata all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. In primo piano oggi l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che replica le dure accuse lanciate ieri da Trump nel suo discorso fiume. A margine dei lavori, faccia a faccia, Rubio Lavrov. Sentiamo Alessio Galea.
2: Non siamo i terroristi descritti da Trump, ma le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola bombardata a Minab, accusando gli Stati Uniti di non rispettare la legge internazionale. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'aula. Poi l'attacco sul nucleare, Israele alle bombe atomiche, pure mandano a noi gli ispettori, ha detto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura, pronti al dialogo ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi oggi al Palazzo di Vetro di New York, in serata anche quello del ministro degli esteri Tajani. A margine dei lavori anche l'incontro tra Rubio e Lavrov. Abbiamo invitato Putin al G20 di Miami a dicembre, spero che accetti le parole del segretario di Stato americano al termine del faccia a faccia con il ministro degli esteri russo.
1: Un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, lo denuncia l'esercito, che fa sapere il volo è stato monitorato dai sistemi radar e sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra sono rimaste in stato di allerta. La natura dell'incidente, protesta a Varsavia, suggerisce che Mosca stia ancora mettendo alla prova la prontezza della nostra difesa aerea. Ora il gravissimo incidente sul lavoro avvenuto nella notte al Colosseo, uno dei siti archeologici più famosi al mondo. Morto un operaio di 22 anni. Il servizio è di Laura Supino.
3: Morire a 22 anni in un cantiere di lavori pubblici e in uno dei siti archeologici più importanti del mondo. La piaga delle morti sul lavoro si impone oggi alla ribalta per la morte di Andrea Moretti, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota. Il ragazzo, originario della provincia di Teramo, è precipitato nel vuoto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza alla posa del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Inutili i soccorsi, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo al momento contro ignoti. In segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma poco dopo il ministro della Cultura Giuli, accogliendo anche le proteste dei sindacati, ha disposto la chiusura per tutto il giorno dell'intero monumento. Profondo dolore per una morte inaccettabile è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano.
1: Era stato bocciato due volte il 14enne che aveva organizzato un piano per accoltellare l'insegnante d'italiano all'interno di un istituto alla Lamezia Terme, fermato prima dai carabinieri. Lo studente, che avrebbe raccontato le sue intenzioni in una chat di gruppo su Telegram coinvolgendo alcuni coetanei, aveva già nascosto l'arma nel bagno della scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Un episodio, per fortuna con epilogo diverso, che arriva pochi giorni dopo l'accoltellamento di una professoressa a Roma da parte di un suo studente tredicenne. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: Iniziamo bene la seconda ora di Che Stories di oggi, mercoledì. È arrivato il momento di ascoltare quattro canzoni senza nessuna interruzione. Arriva il 4x4 di quest'ora. Preparatevi, perché tra pochissimo ritroviamo.

0: Presente o passato non fa nessuna differenza. Su RVL la radio suoniamo solo successi in 4x4.
1: Una storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo?

per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentire

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Vi segnaliamo che questa sera, dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, per lavori, sulla A7 Milano-Genova sarà chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione Milano. Ed è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: No, è mio!
3: È mio!
2: Guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
7: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
8: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
9: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
10: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
11: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
12: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

con Stupid Song nella nostra Key Stories. Questo è il nuovo singolo. La bella Olivia Rodrigo pare che sia corteggiata, nel senso però lavorativo del termine, da Stefano De Martino, che la vorrebbe proprio per il suo festival di Sanremo. Sta facendo davvero sul serio e infatti sta cercando di comporre il cast internazionale per fare colpo sul pubblico, e gli piacerebbe avere anche la Rodrigo. Se non ricordo male, avevamo già parlato del fatto che gli sarebbe tanto piaciuto avere anche Dua Lipa, Bruno Mars, eh? Mi sembra che ci siano delle idee ben chiare su un parterre di VIP internazionali che possono forse catalizzare anche il pubblico. Staremo a vedere. Torniamo in Italia noi adesso per ascoltare Aiello, che al Festival di Sanremo c'è stato. Io spero di risentirlo e di rivederlo all'Ariston, e oggi lo ascoltiamo con Il cielo di Roma. Tutte le

Arriveranno quelle notti in Vespa. Io, tu e il montone di mio padre. Le sue tasche larghe, le tue mani fredde. Torneranno le pizze e poi l'amore. Il cane che vuole salire sul letto. Tanto noi saremmo già saliti sul tetto. E se piove? Ma che importa? Non dirmi che non vuoi bagnarti. Torneranno i cinema d'estate. Le corse a casa dopo il mare. Le lucciole a Roma, come diceva Lorenzo. E sarà bellissimo.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
8: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
9: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
10: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
11: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
13: RVL la radio. Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
16: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Super Trailers.
19: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
20: Questo cammino dobbiamo completarlo.
19: Un film luminoso e pieno di speranza.
21: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
19: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
13: Super Trailers.
22: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
23: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
13: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
24: RVL la radio.

Fotocosmico di Giusy Ferreri. Giusy Ferreri che sta passando un bellissimo periodo, è tornata con nuova musica, ha debuttato come scrittrice e tra l'altro qualche settimana fa ha festeggiato anche la figlia Beatrice. E ci sono alcune foto che sono state pubblicate su Instagram dove mostrano la famiglia unita in occasione del nono compleanno della bimba, compleanno speciale che appunto hanno festeggiato in famiglia. E se volete vedere qualche immagine che la cantante ha pubblicato su Instagram insieme alla figlia e al compagno Andrea, potete andare a dare una sbirciatina. Complimenti anche a Giusy Ferreri. Peggy Gou adesso con U-Man.

e Gigù nel nostro Key Stories di oggi, mercoledì 23 di settembre. Stiamo per ascoltare un successo di George Michael, ma voi segnate un po' di cose, perché George Michael, lo ricordiamo, è scomparso il 25 dicembre del 2016, ma rivive in The Fate Tour, che è un album live in uscita il 6 di novembre. Contiene 18 registrazioni inedite di alcuni dei successi del cantautore britannico, sia insieme agli Wham, che hanno venduto milioni di copie, sia della sua carriera da solista. Ma non finisce qui, perché poi, oltre al disco, arriverà anche un film, George Michael, The Fate Tour, che sarà disponibile nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Lo ascoltiamo oggi con Monkey.

0: allunga il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

paese. Serena Brancale, Levante e Delia ci portano a chiudere un'altra ora di Che Stories di oggi mercoledì su RVL la radio, ma abbiamo ancora 60 minuti da passare insieme. Tra poco c'è la redazione, un nuovo aggiornamento con le notizie dall'Italia e dal mondo e poi il secondo 4x4 di oggi. Lei è Sienna Spyro, l'ascoltiamo.

0: News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera dalla redazione. L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Oltre 80 donne lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali, ma lui ha nuovamente respinto le accuse. Le prime denunce pubbliche contro Weinstein, emerse nel 2017, diedero inizio alla nascita del movimento Me Too. Il Board of Peace per Gaza di Donald Trump ha annunciato a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari per 6 mesi, come anticipato da Axios e Channel 12. Il progetto è stato presentato in una riunione dei paesi membri del board, altri stati interessati, nonché gli inviati americani Witkoff e Kushner. Nikolai Mladenov, altro rappresentante per Gaza del Board of Peace, ha sollecitato il sostegno al piano, pur riconoscendo che le discussioni con Israele non sono agevoli in vista delle elezioni nel paese. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e indipendenza energetica. Nella notte è morto un operaio rocciatore di 22 anni addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri è stato trovato con l'imbracatura, che però non sarebbe stata agganciata ad alcuna fune. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il ministro della cultura Giulia ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro al Colosseo fino a nuova disposizione, così come la chiusura dell'anfiteatro Flavio. Chiusura al pubblico del parco archeologico, in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia, che proseguirà anche domani. La pallavolo, la Slovenia ha sconfitto il Belgio per 3-1 e si è qualificata alle semifinali degli Europei 2026 di volley maschile. I ragazzi del coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto al Palavela di Torino, l'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto con la Francia. Fischio d'inizio alle 21.05. Ed è tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
3: Dagli anni 90 a oggi.
2: In sequenza.
4: E arriva il 4x4, secondo e ultimo appuntamento di Che Stories di oggi su RVL la radio. Ancora 4 grandi successi da ascoltare senza nessuna interruzione. Tra poco ritroveremo Un altro posto nel mondo di Mario Venuti, ma anche David Guetta e Justin Bieber. Gaia è la sua bossa nostra, per iniziare una canzone che a me piace molto, di Khaled Aisha.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1. RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

The Bausa, Lose Myself, ma parliamo di J-Ax perché ormai ci siamo, si porterà dal vivo il suo Vita, Morte, Miracoli Tour 2026, che al momento prevede due concerti alla Fabrique di Milano il 10 e l'11 di ottobre e due all'Atlantico di Roma il 23 e il 24 di ottobre. Sul palco l'artista proporrà i brani del nuovo album, ma anche tutti i successi più importanti della sua carriera, e poi ci saranno anche dei momenti speciali. E ricordo che la prima tappa di Milano è andata sold out, per le altre date del tour ci sono ancora dei biglietti disponibili, quindi datevi da fare. Lo ascoltiamo, J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. Morì.

0: coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
8: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Edizione flash di RBL informa. Buona serata da Luca Manghera. Grave incidente sull'autostrada A26 all'altezza di Gatti Cover 1. Una donna di 63 anni che viaggiava in moto verso nord si è scontrata con un furgone e ora si trova in condizioni critiche. Per due volte hanno costretto un coetaneo a dargli delle sigarette, la seconda minacciandolo con un coltello e colpendolo con un pugno. Due minorenni arrestati dai carabinieri di Gravellona. Sempre a Gravellona la polizia ha arrestato due donne e un uomo di origine bulgara. Hanno cercato di derubare un 77enne nel parcheggio di un supermercato. Domattina alle 10 al Collegio Rosmini di Domodossola si riunisce l'Assemblea Generale 2026 della Regione Subrica. In programma il passaggio della presidenza da Regione Lombardia a Regione Piemonte. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: strada.
1: È tornato ragazzino Fred De Palma per così annunciare proprio il titolo del nuovo pezzo che arriva dopo La testa gira con Anita ed Amy Schilla, che ci ha accompagnato per tutta l'estate, lanciata a marzo e ancora, pensate, al primo posto della classifica Fimi. Intanto è uscito questo brano, la cover del singolo non poteva che essere una vecchia foto di Fred De Palma, ancora ragazzino, brano scritto con Cino che, ricordo, abbraccia una dimensione suonata dal vivo per restituire l'energia autentica, viscerale e travolgente delle live band latine. Dietro a un ritmo coinvolgente ed estivo si nasconde però un testo dal peso specifico e importante, appunto, dove si racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. Bruno Mars, Oh My Soul.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
5: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta. RVL.

di Chris De Sarandi o Sarandi, ancora c'ho sto dubbio, però a me piace molto questo artista, imparerò a pronunciarlo nel modo corretto, sì che vado sempre a vedermi le sue interviste, però ancora non mi entra nella capocetta. Più facile parlare di Angelina Mango, sembra che abbia cambiato look dopo il color melanzana e rosso scuro per i suoi splendidi capelli. La cantante ha scelto una chioma corvina con una maxi frangia, sta molto bene, e continua a festeggiare anche il suo canto d'amore insieme a Marco Mengoni, che ricordo è anche disco d'oro. Adesso la sentiamo insieme ad Ariete, però in Che

0: It Was di Harry Styles ci porta i saluti. È arrivato il momento di chiudere Che Stories di oggi, mercoledì 23 di settembre, di lasciare spazio alla redazione per poi andare a sentire chiaramente la nostra Adriana Paratore. Rimanete collegati perché lei sta per arrivare con il suo Day by Day. Se vi va, se vi fa piacere, io vi accompagno anche domani su RVL la radio con Che Stories, sempre dalle 19 alle 22. E abbiamo parlato di canto d'amore, l'ascoltiamo. A domani, ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: Tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. Putin deve essere fermato, è lui il paziente zero. È l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky intervenendo all'Assemblea ONU. Poi ha aggiunto: ringrazio tutti i paesi che ci sono a fianco. E ancora, gli ucraini non hanno scelto questa guerra. Noi scegliamo di non morire, di non perdere il nostro paese, le nostre famiglie, di non perdere indipendenza e libertà. Per questo ci difendiamo. Zelensky ha poi concluso: è una guerra insensata e deve finire. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono a Donald Trump, che aveva minacciato: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari che prevede 66 progetti per la ripresa economica. La cronaca: è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. Cambiamo argomento: è arrivato l'autunno, oggi infatti ricorre l'equinozio, che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge e temporali anche di forte intensità. Chiudiamo col calcio: 9 anni dopo aver lasciato Torino, Norberto Neto torna alla Juventus. I bianconeri pescano dal mercato degli svincolati il portiere con un trascorso al Barcellona e all'Arsenal, tra le altre. Dopo il grave infortunio patito al legamento crociato da Grabara, Carnevali ha scelto di attivarsi immediatamente per dare a Spalletti un vice vicario. Il classe 1989, che alla signora aveva vinto 5 trofei dal 2015 al 2017, sfiorando 2 volte la Champions League, firmerà un contratto annuale e sarà nelle prossime ore nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche. Con questo è tutto, più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: Noi fino a qualche istante fa con Che Stories, ovviamente ritornerà domani alla stessa ora, e noi invece saremo insieme fino a l'una.
1: Day by Day con Adriana Paratore.

amici, oggi ricordiamo una marea di artisti. Ray Charles, che oggi avrebbe compiuto 96 anni. Gino Paoli, che ne avrebbe compiuti 91. Julio Iglesias, che è arrivato a 83 anni. Ed infine Bruce Springsteen, 77 anni. Per il boss, noto per tanti grandissimi successi come Born in the USA, Streets of Philadelphia, ma soprattutto anche per il suo attivismo politico che manifesta anche durante i suoi concerti. Tanti auguri a

0: per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

settembre del 2010, quando la partecipazione di Katy Perry a Sesame Street, che è un cartone animato americano, veniva tagliata in fase di montaggio dopo le lamentele dei telespettatori che avevano visto lo spezzone su YouTube, dove si vedeva lei con questo pupazzo elmo che è un po' come One di Bim Bum Bam però rosso, mentre litigano. Il problema qual era? Perché fu tagliata la scena? Perché Katy Perry aveva un vestito che era stato giudicato un po' troppo scollato per un pubblico di bambini. La casa di produzione si giustificò dicendo che quel contenuto lì era soltanto per YouTube ed era destinato agli adulti per attrarli verso questo cartone animato, ma per non fare polemiche decisero comunque di tagliare Katy Perry. Accadeva il 23

0: Se in troppi siamo rimasti dietro le quinte, oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
8: RVL la radio.
9: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
10: In Valle d'Aosta dalle 22 alle 6 chiuso il traforo del Monte Bianco nelle due direzioni. In Piemonte sulla A26 dei trafori dalle 22 alle 6 chiuso il tratto tra Baveno e Arona verso Genova. Ancora sulla A26 ma nel tratto Ligure dalle 22 alle 5 chiusura del tratto tra il bivio per la diramazione Predosa Bettole ed il bivio con la 10 Genova Ventimiglia verso Genova. Tra Piemonte e Liguria sempre tra le 22 alle 6 chiuso il tratto della A7 Milano Genova tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera arcuata Scrivia verso Milano. Sempre sulla A7 in Liguria dalle 23 alle 6 chiusura del tratto tra il bivio per la A10 e quello per la A12 verso Milano. Sulla A10 Genova Ventimiglia dalla mezzanotte alle 6 chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia. In Lombardia sulla A9 Milano Como Chiasso dalle 22 alle 5 chiusura tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Sulla A8 dei Laghi chiuso tra le 21 e le 5 il tratto tra il bivio per la dilamazione Gallarate Gattico e Castron verso Varese. Sulla 1 Milano Bologna tra le 21 e le 5 chiusura tra Melegnano e il bivio per la A58 tangenziale est esterna di Milano verso Bologna. Sul tratto milanese della A4 dalle 21 alle 5 chiuso il tratto tra Monza e Cormano verso Torino. Ancora sulla A4 tra Milano e Brescia chiusura del tratto tra Ospitaletto ed il bivio per la Brebemi verso Venezia. In Friuli Venezia Giulia infine dalle 21 alle 6 chiusura del tratto della A23 Palmanova Tarvisio tra Carni e Tebba verso Tarvisio. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
9: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

buona serata amici, questa è RVL la radio, io sono sempre Adriana Paratore con voi, ancora fino a luna di notte. Allora, che si fa di bello? Come va? Come è andata questa giornata lavorativa? E soprattutto, cosa state facendo di bello mentre ci ascoltate? Scrivetecelo su WhatsApp, il numero è lo 0323 55 21 24.

RVL, la radio. Talk about

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È il ritorno del

immaginate una partita stagionale dei Chiefs con Travis Kelce che si trova in calpo e fa il suo primo match, e a un certo punto viene inquadrata Taylor Swift che indica l'anello e urla: quello è mio marito, quello è mio marito. Cioè, ragazzi, una scena meravigliosa, bellissima. Tra l'altro poi ci sono state anche altre persone amiche di Taylor Swift, tipo una sua amica con la maglietta con, anziché il, insieme al numero, il nome di Travis Kelce, la scritta marito di Taylor Swift. E ce ne sono di cose che vi devo raccontare ancora, state là. Let's go.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, l'esercito polacco afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, decollati immediatamente i caccia. Gelo di Mosca sull'appello lanciato all'ONU da Trump e Zelensky su un cessate il fuoco almeno nel settore energetico. Non sospenderemo l'operazione militare, ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. La Russia sta affrontando grandi difficoltà e noi dobbiamo mantenere la calma, ha detto invece Rutte. Per Zelensky, Putin deve essere fermato. L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein, che era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025, al termine di un nuovo processo a New York ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne lo hanno accusato di aggressioni e molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui, emerse nel 2017, diedero vita alla nascita del movimento MeToo. Due piloti della Royal Air Force si sono salvati in extremis lanciandosi con il paracadute prima che il loro aereo d'addestramento precipitasse su un'isola nel nord del Galles, non lontano da alcune abitazioni. I due aviatori hanno riportato ferite non gravi e non risultano altri feriti o danni, come si legge in una nota della polizia locale. In Italia, fino a nuova disposizione

0: Del ministro della cultura Alessandro Giuli, il parco archeologico del Colosseo proroga domani, giovedì 24 settembre, la chiusura al pubblico dei propri siti in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia di Andrea Moretti e a tutti i lavoratori del parco. Lo ha comunicato il parco archeologico del Colosseo in una nota dopo la chiusura già disposta per oggi in seguito alla morte del giovane operaio caduto da un'impalcatura. Cambiamo argomento, è arrivato l'autunno, oggi ricorre l'equinozio che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge temporali anche di forte intensità. Con questo è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
1: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ristruttura ora il tuo bagno. Con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità. Tutto made in Italy. Con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

insomma, a proposito di Taylor Swift e Travis Kelce, vi ho accennato prima un'amica di Taylor Swift che aveva questa maglietta con la scritta dietro marito di Travis Kelce. Si tratta di Nikki Glaser. Lei ha detto delle cose molto interessanti sulla sua amica Taylor Swift, soprattutto perché lei è stata criticata, e quindi parleremo proprio di questo. State là.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
5: RVL la radio.

insomma, parliamo di questa grande amica di Taylor Swift, Nikki Glaser, che quando stava commentando l'ultima partita dei Chiefs, durante la quale Taylor Swift urlava dagli spalti "lui è mio marito, lui è mio marito", ha detto delle cose molto interessanti, soprattutto il fatto che è molto bello vedere Taylor Swift scatenarsi in quel modo mentre fa il tifo per suo marito. Ha detto: "vorremmo più inquadrature di Taylor Swift", anche perché lei si definisce una Swifties, è proprio una fan accanita oltre che amica di Taylor Swift. La cosa interessante in merito ad alcune critiche che spesso riceve Taylor Swift, ma anche suo marito Travis Kelce, per delle prestazioni che precedentemente non erano state proprio il massimo con la sua squadra, lei ha detto, testuali parole: "la gente ama i vincitori finché non vincono troppo. La gente vuole che le dinastie finiscano e che i vincenti si trasformino in perdenti. E quando alla fine arriva la caduta, fa male come una spinta inaspettata." E ovviamente il riferimento è proprio a Travis Kelce. "Ma senza la caduta non si ottiene ciò che la gente ama di più, il ritorno in auge, cioè la ruota che gira praticamente." È veramente molto interessante quello che lei ha detto e mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate, anche perché questa cosa del rosicamento e del gongolare quando qualcuno ha un rovescio nella vita è molto comune in tutto il mondo, non solo negli Stati Uniti.

State ascoltando il Day by Day su RVL, la radio disponibile anche sui vari social, soprattutto Facebook e Instagram, dove siamo davvero tanto tanto attivi. Cercateci, RVL la radio.

0: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.

Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

passiamo dallo sport alla musica, perché è partito praticamente un dissing tra Amanda Lear e Miley Cyrus, che le avrebbe copiato una canzone. E quindi tra poco parliamo di questo, rimanete là.

0: www.letture.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione, dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. I vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari. Che prevede 66 progetti per la ripresa economica. L'esercito polacco afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, decollati immediatamente i caccia. Gelo di Mosca sull'appello lanciato all'ONU da Trump e Zelensky su un cessate il fuoco almeno nel settore energetico. Non sospenderemo l'operazione militare, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. La Russia sta affrontando grandi difficoltà e noi dobbiamo mantenere la calma, ha detto Rutte. Zelensky invece ha fermato: Putin deve essere fermato. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, il disegno di legge sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Nella notte è morto un operaio rocciatore di 22 anni addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri. È stato trovato con l'imbracatura, che però non sarebbe stata agganciata ad alcuna fune. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme della sicurezza del lavoro. Partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Mark van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma venerdì sera, con fischio d'inizio alle 20:45, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.

parliamo di questo nuovo dissing che è scoppiato tra Amanda Lear e Miley Cyrus. Perché? Perché è uscito il nuovo singolo di Miley Cyrus intitolato Red Lights e appena ascoltato Amanda Lear ha detto: ma è uguale al mio The Sphinx, è uguale, è solo leggermente più velocizzata. E vi devo dire una cosa ragazzi, effettivamente quando senti le prime note magari no, ma poi l'ascolti tutta e ti rendi conto che la melodia è veramente uguale. Mi sa che ci faccio un contenuto sui social, quindi seguitemi su Instagram Adriana Paratore perché potrete vedere un video con le due canzoni a confronto.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi la vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con la vostra Vale.
2: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.
4: Qual è la tua missione?
5: La laurea in giurisprudenza.
6: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
5: Accedi
6: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.
8: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
2: Azienda Agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda Agricola Boneschi Davide.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RBL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RBL la radio dal venerdì alla domenica.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella. RVL.

niente quando il ragazzo che ami ti guarda negli occhi e ti dice: non so come dire a una ragazza che la amo. Immaginando una scena alla Grey's Anatomy, rispondi: sciocco, diglielo e basta. Non perdere l'occasione. E così fece con una nostra amica. Ora sono sposati. L'amore trionfa, non il mio, ma trionfa. Questa è solo una piccolissima anticipazione della nostra rubrica Casi Umani, nella quale si parla di ex.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: arrivati il momento della rubrica Casiumani. Oggi ho scelto la pagina Facebook ed è subito ex. Ed è subito ex quando, mentre ci frequentiamo i primi giorni, mi dice di avere 21 anni e invece poi scopro che ne ha 23. Chiedo spiegazioni e risponde: boh, mi piace uscire dagli schemi di me stesso, un po' come un attore, quindi dico spesso bugie sulla mia vita per divertimento.
1: Che problemi hai?
0: Ed è subito ex quando la porto in un posto appartato e cominciamo a limonare. All'improvviso lei mi ferma e dice che gli stanno attaccando il villaggio di Clash of Clans. Ed è subito ex quando mi voleva lasciare perché quando ci sono meme belle sull'essere single io non posso postarli perché sono fidanzato. Vabbè, chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che torna puntuale domani alla stessa ora, mentre adesso ritorniamo alla musica.

0: amici e amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Pratore, qua su RBL la radio, tra poco Retape. Noi ci sentiamo domani, ciao.
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: Enrico.
1: Tra poco su RBL la radio Retape, mixa Daniel Jack.
2: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
3: Buonasera dalla redazione, dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. I vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi antuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari. Che prevede 66 progetti per la ripresa economica. L'esercito polacco afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Decollati immediatamente i caccia. Gelo di Mosca sull'appello lanciato all'ONU da Trump e Zelensky su un cessate il fuoco almeno nel settore energetico. Non sospenderemo l'operazione militare, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. La Russia sta affrontando grandi difficoltà e noi dobbiamo mantenere la calma, ha detto Rutte. Zelensky invece ha affermato: Putin deve essere fermato. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, il disegno di legge sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Nella notte è morto un operaio rocciatore di 22 anni addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri. È stato trovato con l'imbracatura che però non sarebbe stata agganciata ad alcuna fune. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti in relazione alle norme della sicurezza del lavoro. Partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Mark van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma venerdì sera, con fischio d'inizio alle 20:45, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
4: RBN, la radio. Let's go! Daniel's Jack. Retape. Mixtape. Playing the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by Jen.

0: guidare l'autobus.
1: Ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.